Anche de pli musica instrumentala, che vus en l'emissione l'instrumentala sin rtr.ch/radio.

vulais vus savair il titel della chanzun, na gin problem. Vus chattais quels sin rtr.ch/radio.

reminiscenzas. De Giacun hasch per muot. Affons miu cor, e in maletg, se traus e cuvrez vi. E drova mo in pign shebet per el scuvierer si. L'amur survensch che dinkerstion sul let mo inaga, e quella va in carne seun, se l'hai mai cuscentà. Gie, siara mai l'original, siu meun e cor el miu. Lu vai cum ae dinamal, quei ae o schon sentiu.

0: Las novitats der RTR.
1: Da nova main attaccheschen il Stadis Uniz, l'Iran e letz reagiesche cun contrattaccias ed en la Venezuela cresce il dumber de victimes vin avant e las lavurs de salvament en greves. Quai ha indust als temas alla SIS al microfon Hugo Scher, PNG. Il secondo giro in roda all'armata militare americana attaccia l'Iran. Apparentemente ha puspe per tutta la città Sirik e la vicinanza della via di Hormuz. Medie statali iranese riportano d'esplosioni da tirsta Sirik scoere in l'insula Keshem. Il militare americano scrive che l'aia attaccia infrastrutture militare di sorveglianza e posizioni di difensione contro avions. Sco argument ein om che l'Iran nae bec nizze già sia chance de respectar la convenia comunabla da vart il ruaus da combat et aia da novamein attaccia in en nav de vicire en la via de Hormuz. En il frattemp all'Iran puspe reagi cun contrattaccias sin il stadis del Golf, Bahrain e Kuwait. Il dumber de las victimes confermada suenter els grefs terra trembels en la Venezuela e crescis in passa 1400, uscia anda in conoscent las autoritats. Ils ultims dies ai da passa 400 terra trembels posteriurs, quoi ken gref diesche la cercia suenter survivents. Danor la regenza venezolana è in entant passa 1600 forzas de salvament internazionales arrivadas en il paese per gidar. La dimensione exacta della catastrofe è vinavant bec clara. Millis de persones en anc sparides. Era in l'Afghanistan alla terra strembli, in terra tremble della fermezza 6,0 a squassà la regione afghana del Hindu Kush. Il terra tremble era stata sentire nel stadi vicin Pakistan. Rapports da vart un frendes e dons na dati anc na jeans. L'epicente del terra tremble sta in una profondità de 100 km. L'on passà a inferm terra tremble in la medema regione c'è già passa 2.000 victimes. Tar il campionati mondiale de ballapedals, Omens, il Congo è per la prima giada in si storia.

0: Cuira, fin 33 gradi in Zuris o Selva, 28 gradi nel Surses e fin 26 gradi in Lengia di Nauta.
1: Vias e traffic.
0: Per via di una corsa da velo, date impediments da traffico in la Val Müsteir e Lengia di Nevassa, da Zernetz fino a Martina. Il pass dell'Umbraile sarà l'avant mezzi per tutto il traffico.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: La bonura ta RTR.
2: Cun semper verz. Scuverides. E hits.
3: Musica non-stop. Mess insieme da nostro redattore de musica, Dominique Pole.

0: vus al puls de la musica. Dal Semper Vert, sul hit, finta la scubrida.
1: RTL.
0: Usci variat, scopri.

0: de traio.
1: RTR. Ina bella fin demna con RTR.

0: RTL Impuls.
1: Et na cercia sulle splazze poeta di Genova, et na cercia sun via, in jasses lungo il port, pro cattedrala e spianata castelletto sperant, cia in glur compara d'andetta manch di avus. Ma è inutile na cercia. Las ultimas iadas non ha chatata e amatur da literatura ci metta sui microfon ed amplificadura recitesce in lös publix ordadora. Blair da Montale ed interas passages da Dante, mettant aint il center las ovras da d'otters lasciant lugir ils grands poets. Ed al rest nuves nulle contrun o cella poetessa mes charma e sa al canon talian es un bon pa più masculin co quel il territori tudaisch, francese o inglais. Dante, Petrarca, Boccaccio, Leopardi, Manzoni, Pirandello, Calvino, Pasolini. Pazienza, las lecturas spetten. E Gaspara Stampa, Sibilla, Alermano, Elsa Morante, Natalia Ginzburg, Anna Maria Ortese, Cristina Campo, Dacia Maraini, Alda Merini spetten. Forza c'un bel dì, portas er l'urplet, tanter banks da marcià, tövs, gelati, discors e vent da mar, con quella melancolia. C'è no sentin tots in nos cors, ma no savain in gio ce la tocca, fincia no dudin tia vus, ci quinta, da d'amur, perdita, sul dum, spranza e limuns. In quel sound ci va in rima, con nos semis.
0: Impulse.

0: las novitats de RTR.
1: De novo mai natacheschen il Stadis Uniz, l'Iran e l'Ez reagiesce con contrattacces e dal campionati mondiali da balapè fronte la Svizzera sin l'Algeria. Quei è indust als temas alla set, al microfon Hugo Scher, BNG. Il secondo di en roda all'armada militare americana attaccia l'Iran. Apparentemente mai puspe per tuccia la città Sirik e la vicinanza della via da Hormuz. Medie statali iranese rapportano d'explosions de tirs da Sirik, sco eras in lins la Keshem. Il militare americano scrive che l'aia attaccia l'infrastruttura militare di sorveglianza e posizioni di defensione contro avions. Sco argument ein nom che l'Iran aia bec nizia sia chance da respectar la convenia comunabla da vart il ruaus de combat e daia da novamein attaccia in en av de vicira en la via de Hormuz. En il frattemp l'Iran puspe reagi con contrattacce sin il stadis del Golf, Bahrain e Kuwait. Il numero delle vittime confermate sventre il greves terra trembles in la Venezuela è cresciuto in passa 1400, uscia andà in conoscente le autorità. Il ultimo dies è da passa 400 terra trembles posteriors, quai che ingrevgesce la cerce sventre survivenze. Tenor la regenza venezolana è in entanto passa 1600 forze di salvamento internazionale arrivate in il paese per gidar. La dimensione esatta della catastrofe è vinavant bec clara. Milis de persones en ang sparides. Al campionati mondiali da balapè dels Omens fronte l'equipe nazionale svizzera e nel sedejavel final sin l'Algeria. Con il pari de 3-3 contro l'Austria all'Algeria ang sciaccia l'Iran ordels meglers terz de gruppa. Per la Svizzera dati uscire era in revair con l'anterior trenader Vladimir Petkovic. Dal 2014 fino al 2025 el sta con successo trenader nazionale svizzer. Il geo tra la Svizzera e l'Algeria è venerdì prossimo a Vancouver la demaunless 5 temp svizzer. L'Austria affronta nel sedejavel final sin la Spagna e l'Argentina, che ha guadagnato il terzo giro di gruppo con 3 di incontro la Jordania, dat contro Cap Verde. Il Congo è per la prima giada in si storia si qualifica per la fase da KO ad in campionati mondiali, ed erda la partita è nel Portugal e la Colombia. L'Inghilterra, la Croazia e la Ghana restano medema mai nel turnier. L'anprim sedejavel final dati questa sera alla 9 temp svizzer, l'Africa del Sud dat contro il Canada.
2: La meteo.
1: Oggi dati l'anprim se vent su lei, il sventa mezzi dati nivels de cumulus.

0: schettet la radio, meine tras l'istorie de musica.
1: Schett chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: Nu che la musica è da casa.

0: las novitats ter RTR.
1: La Confederaziun paia prematurmein per els aviuns de combat F-35 e del Campionati Mundial de Balapè fronte la Svizzera sin l'Algeria. Quai en dus dels temes a las 8, al microfon Hugo Scher, bien-gi. La Confederaziun ha paia pli baut che fatg giu als Stadis Units in a mese miliarde francs per els aeroplans militars F-35. Quai di il chef d'armament Urs Lohr en in intervista con la NZZ am Sonntag. Tuttes rates che seien de paiar quest on seien già paiades. I giaia per bunamein 500 milions francs uscia Lohr. La Confederaziun veglia rischiar na gut, quai na possi la Svizzera bitch sa prestar en la situaziun geopolitica actuala. I va per in dispite de prech se termins de furnizun con ils Stadis Units. Da vent de maun dati la vurs de Catrams in l'autostrada A3 de Stranter Cuira, Sid e Rechenau. Tenor in comunicazione dell'Uffizio Federale de Vies, Astra, saia necessari de sanar la cuvrida. Per bec disturbar il traffic mimefic vengono le lavurs facces da linea di fin venerdì durant la notte, da vent le saira las 8 fin la damaun las 5. Il traffic vin mince mai manas in vial. Le lavurs independentes da laure e duran probabil fin lavust. Al Campionati Mondiali de Balapè dels Omens fronte l'equipa nazionale svizzera en el sedejavel final sin l'Algeria. Con il pari de 3-3 contro l'Austria all'Algeria anche schiaccia l'Iran o dels migliors terz de gruppa. Per la Svizzera dati uscia in revair con l'anterior trenader Vladimir Petkovic. Dal 2014 fino al 2025 el sta con success trenader nazional svizzer. Il geo tra la Svizzera e l'Algeria è venerdì prossimo a Vancouver la damaun las 5 temp Svizzer. L'Austria affronta nel sedejavel final sin la Spagna e l'Argentina, che ha guadagnà il terzo geo de gruppo con 3-1 contro la Giordania, dat contro Cap Verde. Il Congo è per la prima giada in si storia sa qualificia per la fase da K.O. ad in campionati mondiali, ad erda la partita è nel Portogallo e la Colombia. L'Inghilterra, la Croazia e la Ghana restano medemamein en il turnier. L'imprim sedejavel final dati questa sera alles 9 temp Svizzer, l'Africa del Sud dat contro il Canada.
2: La meteo.
1: Oz dati l'imprim se ven su l'egli, il sventer mezzi dati nivels de cumulus pli gronzi di po dar incins urizis per part con ferms vents e local poi dar blera plievgia. La temperatura maximale 35 gradi a Cuira fin 32 gradi in Zure e Zotselva, 29 gradi nel Sursese fin 26 gradi in Lengia di Nauta. Da maun e mardi dati per part su l'egli, mince mai il sventer mezzi plovi, la temperatura va in avos a Cuira dati anche fin 29 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Per vedere una corsa da velo date impediments da traffic in la Val Müsteir e l'Engia di Navassa da Zernetz fino a Martina. Il pass dell'Umbraile sarà avanti mezzi per tutto il traffic.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
0: RTR Vita e Creta.
4: Oggi cominciamo la vita.

0: RTR Vita e Creta.
1: El es inviadi con 180.
2: Da pura sedura, son dos in pais, da vai forza, cartoon, gis per trais.
1: Sco rapun su romansch.
2: Klar, in a crouchy, blaua, sco la mar.
1: Ed el es reflexiv, pensiv, profond. Per exempel, ant in ses plaid symbia.
3: Ujara, da per tot ujara. Da per tot omens, omens en uniformes, omens sco presidents.
1: Omens Ivo Orlik, rapunz magister, impresari da musica, tanta la surselva, quere Berlin e l'Asia, ed in avò. Si es facettas, a spievlen in sia musica, in ses text. Dal 2006 da già per fin scritto in toc c'è nom il sen della vita insieme con Matthew.

0: Ossa, dejons plü tard, lavura Ivo Orlik, alias Giganto, d'arcevi di d'üna chanzun chi s'occupa cul sen de la vita. Cun el l'anciina la serie estiva da nossas baderladas filosoficas chi s'dedicen ad üna gronda dumonda, che es il sen de la vita per vo. Actualmente Fabrizio Ivo Orlik vide sia carriera sco impresari da musica, organizesce, coordinesce per musicistas e musicists e stante un termin e cel. Ed un da quese è stato quel con la vita creta, aver tozzi as occupazions, una vita su 180.
1: Schon pitost, ja. Io ho già sentito con 32 anni che avevo mai propri recibles. Also che sco drovel in te quella challenge da fazzi che nie a dine push poi carmalaoz che o da mai sets a co va sco sentivo da vos onza co cala probable mai si e probable dine destra in te in pitos in cena chonta che dius in 90 ja ja drovel quin te pro viver ja drovel quei fiuk ja drovel tensio ja drovel minche gade push pezzi che nie A forza va poi da quella di un massa di friends jobs schon, che vai sco... Dè, sono trin temps, sco tra ciao, hey, io trovo che c'è nia, puspei, sto se puspei... Puspei, c'ha veni si il fiu che in mai, che... Che tena puspei per ons, api, trovo se puspei tec midades, dè... Ai marcia in tutta casa, e ia dina marciao, e dio les, enza se ecchi marcia vina vantra mai.
0: Viver mia vita, co ce les, da quai rappel, fal quair.
1: De pli e de pli. De pli e de pli, meglio da vivere de pli che faceva tocca da che. A gode de pli. Che è schon in del focus che ho als da vos, alle in di industrie sons, sviluppau è un pifec. Se le sco vivere si bia sco possaivel, a gode si bia sco possaivel. Che è schon in focus. Che ho in mezzo di me.
0: Ma non vuoi qua dire da sper tutto il feu da farmi c'è tanto? Eri in zitto più plan?
1: Dietro sto sco prendere tue pause per spendere che si regenerare a per gode. Aber per me è quella una sorta fiuc. Sti sas in 20 mesi di sta a solei e tra c'è hey, io faccio genau che ho in gost è che per me è in modo maniera fiuc. Perché ti fa esattamente quello che plai di te. E meno di te. Meno che ti sei contento, meno che ti sei essenz, meno che quella balancia è che ho. E quella chance che è molto importante quello che ho. E poi da quella meglio da godere si fece e si piace possibile. Bupisci tenore il motto hedonismo che ti vives molto bene. Aber schon che che sono pittos della moda del salep che della formicola c'è storia di cider
0: la canzon del 2006 questo si finge di Jones di una canzon da vart al sen della vita insieme con Matteo ossa di Jones più tard a zamu da al sen della vita per el
1: de letzte sura serio 20, 22 anni, oder sono 32, ja schon mit ein paar causes, ein paar temps. Krieg ins DJ dine, kol Christian, se mi de minche sappa, si ad ons nische, se mi del Christian ein paar. A koi os schon in temps, da pika schkeit qua la canzun. A die jes mi da ein paar causes, also, ja vivel se dir, bo pli tenor la idee de presta. Also, ja vai, fa mes jobs, ja vai, fac, Du musst coole Positionen, MS Jobs, ein Fahrt, ein Prestau, ein muss auch sein, ein Mikaus, muss auch Autos kaufen. Kannst du tot bieten den Dreck, aber außer momentan trage ich auch etwas irrelevant. Also, ich habe nicht jeden Desider, der muss auch, wo er muss auch sich X und sich ein, aber ich habe in sich ein Gewebel, Pibaul Bo. Pibaul Eredina, ich muss auch, ich bin auch, ich muss auch, ich bin auch, ich bin auch, ich bin auch, ich Ich bin content, dass ich dann mehr, aber primär bin ich content. adios stai saver dormir in Ruaus, adios stai saver l'ouvrar sans saver il magun che cremare, che fa ramurs, perché dies X hat biame in Beatensiun. Ja, sono veramente contento, che stai musa da negin, che ho prestato, che ho prestato. A quel per me schon nicht gesehen della vita, ossa. Viva per me, focus sind restare sounds, es sind restare contents. A tot quel che ho d'eifer, è boblisch relevant per me.
0: Quai tu non pao scea, coccia uno cel ci des 50 o 55 o 60, nu gessa mo?
1: Forza, ein Zerzpunkt sind ja forse schon konnte, ein Zerzpunkt sind ja forse am Ventin. Ci sa, also ich sind ja so ein bisschen genau lernen, ich so sentel, da muss ich einmal wieder ich, also ich go ein Zerzpunkt ist halt ein Ventin, was ich meine, ein Tag Differenz. Ja, ich sind content, ich war ja schon konnte ein gewisses Level da esser content, wo ich auch ein senza sto immer a dreggio e a sinistra. Io ho mai mai un grande dreggio e a sinistra. Io ho una faccia che ho level, weiss, che ho una... Sono lo ed una... Stau sul paese d'autos magari, autos sul paese mio, weiss, che... Ja, in mia carriera sono musicista, ho una faccia causa che... Che era un po' ed una la via, la pi salva, la pi rossaibla. Io ho una... Ja, faccio venire la jaut e tu mai... Kalle Bugermadia, aber ja, ich bin falsch, dass ich mir raus bin, positiv und negativ, jetzt soll ich mich in die Zeit setzen. Aber ja, das ist mir auch, dass ich falsch bin. Ich bin auch interessiert, wie man bei der Pflicht, dass ich mich in der Zeit setzen kann, und da soll ich sagen, dass ich mich beeinflussen kann. Dass ich mich in der X und die Zeit setzen kann, ist absolut okay. Aber dann, dass ich es content bin, dass ich es mache, a quel tondo schon. Io ascolto in inglese, ma io abbiamo un'altra regia se niente. Quello è ciò che è giusto.
0: E se c'è l'osserva più c'è in Grigion, già in un'altra comune, un po' più piccolo, forse un po' più stretto, dai a quale era tu riccio e che senti lì?
1: Allora, più feci che ti vas forse in mercato più grande, mondiale, a forza più liberals, also sind menkle jot ai. A più bianchi fanci che lesson, a più bianchi che merano sbo, c'è tracci in auto da te, per esempio.
0: E più bler, ci in scontra quest, ci sono sumo gli anci cosa es vesa.
1: Exact. Ti esalbia tile stiluella jot, che hai madem scotti in paus col magnet. E da quals marcaus, più grossi, normals marcaus, ai si halde schöke, de quals che croden si und tun te, madem scotti. Aber da koi sas koi bo compaia e fet con in vit per co che ai da el vit e jaut che fan co chiles na da cosa se tenen vid las regles a mer un po bo da fan sie per col vigin tracet genaus co dati de per tot also de pende wer me con chic ti sen semen de in portos bo extrem ne wo che ti is
0: e che ci des de per tot l'angio celes is la musica c'ero la jovla quella antin sia vita pal sen da sia vita.
1: Io credo che la musica è schon in sé che influenza un po' di estrema fede, da ciò che è in sé è in sé la mia vita. Also, è dato buon indicatore che la musica. Questo è un stile di me, e lui lascia la musica, e sono vita l'ouvrage, sono vita fa X, e questo è buono ma omnipresente. Magari, se lo profine, è schon sentito vita mai sez, che ti è lo hypersensibile, cioè lo tu di musica in tuo tai. Allora trovi un mestemps che tra c'è vero due o tre ore trovi il puro aus. Perché lo scuole meme bia, ti c'è c'è lo è buci fec, la musica, ni tutto che in tuo tai, dei meme bia, e meme gron, meme fec in tuo tai, c'è c'è lo c'è buo plis, c'è tu di in tuo. A poi da qua trovi c'è un altro tema che non sanno di una musica, in tuo dins. Aber per regla, fai la vita schon più biala, ma una vita fai biapi bi con musica. So il metto anche forse tutto biapi triste a stirci, ci desbo musica.
0: Non ist Corinne il Sinn della Vita. Sinn della Vita con 21, con 31, 32, con la quinta ausa. Cura a se se veglia wunda per capire la vita?
1: Io credo che ti prendi vera la vita a se zeggi la vita con sonst ti vedi scambia io e tu ti cammieren. Adio io se da vos 3, 4, 5, 11 Adina pus pa diu de plide liaut kamieren. En mir wie dechna, ele wie dechna, de notin tours, genosse, tun si santes, ja tontons, nia pivels, a pibal wewe er go boi mura dar. Ja wewe strusch de fa kul thema la mort. A do sol di eko biapi präsent, pro kapete bia de pli, a koja da odmisch koin in pols, ka vetr tja osa, scha zegis in teg la veta de pli. Der Pick, der uns präsent la Mord bei Fetch, ist es gar. Ja, Gaudio und Vivel auch nicht bleiben. Und das ist mein, mein, mein, mein, mein Fin. Aber wenn du das Thema Mord schon einzig ist, ja, dass Katzchen den Kuriel sind in der Wette. Du hast ganz sicher, dass die wollen sie einzig sein, dass Christian wollen sie aber morgen. Aber wenn du das Rende der Viver. Et sti weiter gebärs mir en chalu. Ja, das gute und pri, porque que dizas mai ku toy ura vein. Pro de quei a la so di que als de vos pauks on sco sentiu de pri co tema. A pro de quei va e esta dia es che in a canzun ke wenn denter ko so buppe fahre klammer pro egal drei times aber ei wen gleit in den zun ke was geht gut titel l a v v u der refre war in seis per konstruktion scho weis der mounde di la circi stadt geht sie mir krab l a v v u a ko de an remesch in das setz fehlt wie bei mir wetter momentan ke was ko der scho weis der di scho sau se dir es contents sei di l a v v u A pidit ki va, pi veils ki venja laun, a pidit ki moj veta va, ton da pli fa koj on sen, koj la konstrukcijun. Ja šper, kad zbjahs, san di koj da delc. I ne gada, še zvez da di en si, el provis, ken sa di, el a viviu, el a gudiu, a viviu, a fač, koj kalas a viviu.
0: Ed el prova da far koj, 100%?
1: Jev, am prova definitiv da far koj, da viver, to the fullest, till maximum. Bosso fa, aber gude el minche moment, gude el minche ping moment. Proppi che ti sei contents, es has einfach schon zia in caffè, a mera os la jaut, che va sperta vi. Quei è per me esch an zia, che sto gude. Moment spins, gude, gude, esch a zia ai.
0: Ivo Orlik in discors con la vita creta da varti il sen. Della vita. C'è il vezzo Oz e Ruscia.
2: C'è il vezzo da me un da di le se un chi sta schizzi il mio capo bella viviu bella viviu Stein und Avon, euch sen, euch so Schwede, tu conto, tiu depo Feidere Bauge, tiu aia gesti
0: Da più da questa canzone da vola sta, curci la compara l'ora, questa è stata un'insai exclusiv per la vita creta direct io dal telefonin da Divo Orlik. Quist discors, pro noi la raid, zotertier.ch, la musica da Divo Orlik, ad una d'erce sun nostre ondas romances scopre exemplos con un cic sen della vita.

0: Tem da sta, tem da far un pa più pacific. Zont cum, custas temperaturas actualas. Un sitch più pacific fa nier no la chance al mond rupeta ed ans dedicam per quasco prossim al plez un via. Non o jana clear flors, ma a clear il di. Carpe diem, io dain il di. Disin gio ce quae gradia, ci svive il prejaint, ce top funcziona, quest daia. Ida, però i rotters.
1: Gis, china diagnosa mi de tut. Gis, china dispetta porta in malruaus intern, ni china trompada rumpe il cor. Gis, ca nus voin an zumma bugust da prender pil ciao. Cioè lu?
0: Appunto, e l'ura, la teologa Florin Cavento Maget, con sia risposta, in pac moment, in sis plet sun via.

0: Vita e Creta, il plet sin via.
1: Clea il di. Qua es la traducziun exacta del proverbi latin carpe diem. I de stad l'on vancitrais avant la nascentia de Christus, c'el poet Horaz dovrà carpe diem in una de sies poesias. Carpe diem apelescia da iodair il di, per quai c'è la vita no dura in etern. E qua asciata Ivo Orlik in sé in directa lingia con Horaz. Oz in di s'inclea piuttosto l'incontrari, nuzia il di, na far massa pacific per vici il temp es massa quart. Florina Cavento Maget, cidis, teologa e collaboratura pastorale e la plaiv de Lyon, a amo un otri impisamaint in connex con Carpe Diem. Se splet sun via.
2: Carpe Diem, nazegia il gi, viva il bumen. Que vei proverbi latin a tocca noz piars nuot de soia attractivitat. Ciles bogu de tonch copusaivel il gi, il bumen. E in Ramongen conoscenus in assemiglionta locuzion, pren il gi pil ciao. O specie sin de meon. La vita vuol venir vivida oz. E da veras data e tals gis, gis che tot para lev, gis d'esser un grazioivels per quel che nos voin, a quel che ven regalaua nus. Gis che il carpe diem ven toda sa setz sur las levzas. Ma la vita an conosce e auters moments, gis de quitaus, gis china diagnosa mi de tut, gis china dispetta porta in malruaus intern ni china trompada rumpe il cor. Gis che nus vain an zumma bugust de prender pil ciao. Cioè lu? Nus tu en buon curi lunch, la schligiazione è evidenta, e trova in a pinche transformazione linguistica che fa ora il carpe diem in carpe deum. Non c'è già di eus, se ten vide deu. Naturalmente san ins buona zigia e dovrà di eus sco in uaffen, ma il petrac para amico steuvels. Schil gi devente grefs, drezza botto e iada sulet sil gi ma poin e sin deu. E la Bibla antupoinus adina puspeccas ceuns can fac gest guai. Moses, veva nigina i doia come na il pieval e la tiara in permessa. Hanna ha portau tir Deu seu desideri da davanta mumma. David ha dau expressiun a sues emozions enten canta psalms. Ed Elia oisa mes so din genoiver e sent sposaus. Tut quellas figuras biblicas posseden un cecioi comunabel. Elles han bostuiu esser pli fermes che lor forza disponibla. Elles han bustuiu zu palur quitaus. Elles han astiau porta tut tir diu. Carpe deum. Ia les bucu siliada se volver virs diu su lette moments che nus sentin ils confins. La relazion cun el vul e vini cirada en buns e le greuvels temps. Resguardant nias duc de pleits, se vessins forse tutina gi, il carpe diem e im bien cussell per gis clars, il carpe deum per gis stirs. Ad il reminent, la parallella dil diem e deum se la je en flail roman cels pleits di e diu. Poia, pren il gi pil ciao, mo ambli de bo cica a regalauel. En special è il prim gi del jamna, la domenja.
1: Carpe diem e carpe deum. Il plec in via da Florina Cavento Maget. Scevo vave gust e la quotidiana del venerdì, til potavet ler e su nostra pagina la rait, dall'armonaiada.

0: L'arch musical de questa domenica portretescia ad Iso Albin. Il musicista e magister de musica va in pensione. A mes collega Hugo Scher al quinta da sia vita e sia via musicala. Ossia, per esempio, cosa l'ha io tu da dire a cantare ad il cor du fans mostè?
1: Per la scuola primaria, la giornata si dava classe, su entra un secondario, si dice che io voglio cantare il cor de fons. Il cor de scolare con Giuseppe Wunder, a cui era naturalmente già al highlight in Miami da scuola.
0: Dopo del musicista passionato, da volas novità e l'arch musical.

0: Las novitats ter RTR.
1: De nova maina ed ein Blairs Lieus in Svizzera in a noc tropica ed al campionati mondial da ballapè fronte la Svizzera sin l'Algeria uscia dati il duel de trenaders Jakin contra ses antecessur Petkovic. Quai endust als temas a la snof al microfon Hugo Scher, Biengi. Grandes parts della Svizzera hanno da nuovo mai registrato in notte tropica e di da numerosi records. A Rünenberg, nel Centun Basilea Campagna, è la temperatura bec ida sot 26,7 gradi, uscia annuncia SRF Meteo. In la città di Basilea è la più bassa temperatura la notte stata sin 23,9 gradi e da Turic 23,2 gradi, uscia auto anche mai da picchi vin mesirà. Ad Engelberg, nu a chi vien mesirada pi l'on 1969, ai da pir la terza noc tropica da pilura, quai cun 20,3 grads. La Confederazione ha pagato più baut che fa giù als Stati Uniti in a mese miliarde francs per els aeroplans militars F-35, quai di il chef d'armament Urs Lohr en in intervista con la NZZ am Sonntag. Tuttes ratas che seien de pagare quest'on seien già pagades, i giaia per bunament 500 milions francs, uscia Lohr. La Confederazione vede rischiar nagut, quai na posse la Svizzera bec sa prestar en la situazione geopolitica attuale. Da vent de maun dati la vurs de Catrams in l'autostrada A3 de Stranter Cuira Sid e Rechenau. Tenor in comunicazione dell'Uffizio federale de Vies Astra, sei necessari de sanar la cuvrida. Per bec disturbare il traffic meme fitch vengono le lavurs facces da linea di fin venerdì durante la notte, da vent le sair le oggi fin la damaun le cinch. Il traffic vien mince mai manas in invial. Le lavurs sono dependentes da laura e duren probabil fin la vust. Al campionati mondiali de ballapè dals Ummens fronte l'equipe nazionale svizzera en el sedejavel final sin l'Algeria. Con il pari de 3-3 contro l'Austria all'Algeria anche schiaccià l'Iran or dels Millers terz de gruppa. Per la Svizzera dati uscia Erin Ravair con l'anterior trenader Vladimir Petkovic. Dal 2014 fino al 2025 el sta con success trenader nazionale svizzer. Il Gieu tranta la Svizzera e l'Algeria è venerdì prossimo a Vancouver, la Damaunless Cinch Temp Svizzer.
0: La meteo.
1: Oggi stati l'imprim se vent su lei, il sventer mezzi dati nivels de cumulus pli gronzi di po dar in cins urizis, per part con ferms vents e local poi dar blera plievgia. La temperatura maximale 35 gradi a cuira fin 32 gradi in zure e sottselva, 29 gradi nel sorsese fin 26 in lengia di nauta. Da maun e mardi dati per part su lei, mince mai il sventer mezzi plovi. La temperatura va in avos, a cuira dati anche fin 29 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Per vidi una corsa da velo dati impediments da traffic in la Val Müstair e l'Engiadina Bassa da Zernetz fino a Martina. Il pass dell'Umbraile sarà avanti mezz'ì per tutto il traffic.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. RTR. L'arch musical.
1: Cant, posauna, musica instrumentale, musica vocale, ad esch lioch in vast spectrum musical. Quai einen cins cavazins che descriven bein il hospitadoz Iso Albin. La fin de zercladur va il musicist a scolage de musica in pensione ad entschiet sia carriera de musicist a el ja en juvenzons.
2: Bella scola primaria la tornava si dava classe, su entra l'un secundario si sco ius va cantare il cor de fons. Il cor de scolare con Giuseppe Hunder a quera ne troviamo schon al highlight in Miami de scola.
1: De pli de diso Albina sia via e carriera musicale udin en quei arch musical. In cordial benvenia

0: Glurden. Epi bau de vin cor mischedau, si muste, forzum canzuns de lau, abri canzuns populares, a naturalmen e la beseglia. Io mau schon, sco, murdi, e in beseglia, la musica fascinava schon mai al cant, del pievel, naturalmen l'orgla. Pi tard schievi canzun las domenies e cul babs in laupia, es cantava il cor viril, allo era de tir del organist Giuseppe Hunder, a cui viene naturalmente una grande impressione, perché c'è canera, c'è musica che veniva da fare da quei strumenti.
1: Che scusi, era in prima linea col canto, da un buon nome con musica di Sturz, di musica instrumentale, di musica classica.
0: Esatto, mo canto. Pia, per la scuola primaria, la giornata si dava classe, su entra in secondario, si scogliuva a cantare il cor de fons, il cor de scolare con Giuseppe Hunder, a cui era naturalmente schon al highlight in Miami da scuola. Spero che avan all'improvviso di intec, il takt aveva schon quella impressione da marziale.
1: Scuola di musica, veniva in quei strumenti, ni coi.
0: Bien amici, da mai, dice, musica di militare, forse naturalmente non si chiama, ne vedi, così un po' a sinistra con gli strumenti, con il bolvaio. Am pudo suonare un strumento di Sturz. Anziché con S-Horn, lo suonare mi dà il suo euphonium, faccio esempio la musica di militare. Continuare a suonare con Pasona.
1: Te fai in cuore, momento se per il seminario in privolo.
0: Per con gli si ha tons, vai un più qui, suonare relativamente spert.
1: Allora, constatavo sempre che è intorno in talento se vuoi fare musica, non fare musica se non ti impi a un livello.
0: Qua era un buon tema. Perché da quei tempi era quei in sera al seminario, la venne scolastica, di flotte in sa cantante, direi, forse ci su prendere in musica, ni suonare in tec orgla, ci dovras, perché da quei tempi la venne in una piazza, forse altre cose, che ci hanno abbogato da scuola, direct, ma in sa studiare in tec, fanno inviare in tutto il mondo. Noi la venne schon essere in tec. Jenseits der Exempel, so die Fälle, in man rät jeder muss steht, da quels Personen, die wieder betonen, wie schnau, kein Exempel, da Person gera, per la cultura, del Vich, del Region. Talene, in quei Szenen, in realisava, che sei ein Kollege, che sei venesci bei, ne we, aber promoviu, ai si, bovenu lau. In quei Szenen, in Scholast, die können den Prender da, leider la Klav de Pass, si la posauna. Chiaro, ein Priuk. Bitacht, aber mai l'idea da forse studiare musica.
1: Also lui al seminario ci menzerà giusto scolastico.
0: Scolastico.
1: A lui è da scuola in Peronz.
0: Io volevo anche studiare direct mi viene von, io Fribourg Historie Lungaiz. A lui was nu la domanda ni bun melin compenso di silax da scuola secondaria per i non per quelca al scolastico che leven era un po' fin con studi, a lui va da tira, sono stato si non a tre mai in Silax, ad la scuola secondaria.
1: Ad avanca nus udin coglia juvin avon, sventril da scuola a Lax, venintil in prim giavis da musica da Iso Albin. La canzun «Ai plova del cor da Fons Musté». Ad inda quelse Fons ai Iso Albin. En quei cor nu calagudiu scibia ures.
0: El cor da Fons cantavins per quer in reit sociale, quer firme in massa scolares a scolares e da quella giornale si dava la casa ma erano se magari visi le sopranisti si tiene che plagis a speciale bain tutto insieme a quale reit sociale canzons tutto quel scolares tuonder portava era bi a bine mi vede fatto un acqua tanto quella ai plova e plova quella canzone era schon viel spezieller bei mir. Schon in der Kanzun ein Moll, ein Blut und vergott eine Violine, wenn ich hier registriere, in Mund tot speziell. Und dann bringe ich gerade, dass ich auch den Namen John Antoni de Rungs. Also hat er die Kuh besagt, die Kuh in den Kuh, die Kuh in den Struss, ne wie. Wie ein Plover und Plover, die Gatte sind immer, die Popi, quelle Kanzun, die che dà il primo contatto con quel grande componista.

0: Il cor romontsch della scuola cantonale con una registrazione del 1982 con Iso Albin ha dirigito quei cor de juvenils. Il solo a Claudio Steyr cantau, in conscolar del seminari a cava e uon in pensione. Sco Iso Albin a decian zonna els ventre il seminari fa la recruta e la musica militare ad au in on scuola secundaria a Lax. A lu, segge el venussi l'idea da forza empruada fa in studi de musica, a per cui prusi contact con in scolage de musica.
1: A lu sono stausa su navon, lu al volus vec de ciempri o condic urs, lu al eves co austras in empru de sesets ma io in lezione a allora fai due tre lezioni con me a primeraccia che questa è insomma va maun allora al di che fai l'esame per la scuola professionale poi bo fai in parte vona also questo nou pre kurs ma ben direct fa per la scuola professionale allora fai quello al primo mai a scia sono 200.000 al conservatorio
0: all'ezzo mi fa nuova.
1: Qua va faccio turich, qua era il primo nivel, perché degli estemi si vedono famiglia, per circolare venda l'anquart, che stava, per disleichnamo, nella portenza, due o tre gare per jamna, io turich. Qua era più semplice da fare quei viaggi, cioè a turich era il primo nivel.
0: Allora, principalmente la posauna, ni cant?
1: Io anche con la posauna, scocca mai, io fosse in primo semestre, sono usato a cantare il coro dei madrigalisti, qui gli studenti di canto, quelli che avevano in coro, e loro cantavano Duri Janet, a quel non conosceva mai. Ma tu vieni a cantare, e guarda, tutto insieme, lui sono usato a cantare, lui ha un cantatore, dice il Christoph Homberger, che era tenore, lui, virmen, con il nome, sua entra, fa carriere, di io di prendere urs, di tir. Poi in quella scuola c'è Rudolf Hartmann, qual era la casa d'opera. Io stirei la durs de cant. Per suente il studio da posone, va lo faccio il diploma de cant, con scuola de cant.
0: Allora, da jetzt tem, dass wir con vi in studi de posone in sac, in studi de cant in sac, le splatte erano da jede quei tempi sbograte si biaras d'antun per se vi l'uvrani de viver, per se vi viver.
1: Exact, exact, qui hai also. Io ho detto che il plan B è la scuola primaria. Allora, ho fatto il diploma di posone, ho fatto con la scuola 2, per la scuola gimnasiale. Per l'idea di essere in una piazza, in quella sparta, che si vede. Allora, ho fatto il studio in una piazza di Turich, in quel seminario Unterstrasse, che vede anche mi salvavo mai. Interessante, lo grad che è un schwermius pensionaus, allora da in declibr el seminari, si la scuola cantonale, allora sono 600.000 sicura, gli anni 90.
0: Allora da il seminari de scolasch c'è un scuola?
1: Ja, so entra vai da Andy Jones un el seminari de scolasch el modvelles, con quel che nu sen juel, in memoria. Tu un 2000, 2000 e l'umidau, lo sono io per tornare a un'altra completamente alla scuola cantonale. Perché la scuola, il seminario è mio, è la scuola alta pedagogica. Allora, non voglio un bus, vi dovrà, ma è tutto insieme a questa cosa, con i viadi. Io forse anche mi sbagliano da scuola, ma è in scuola professionale, con quel profilo pedagogico. Tant'anzi, la scuola cantonale va giù. Riguardo il contenuto della musica, sono molto interessanti. Cosa che si può fare in una scuola professionale pedagogica. Non c'è niente, analisi, sono lavorati con computer, film, hantierik. Poi va giù, buona possibilità di farlo.
0: Ad un durante il studio della posizione, ha eletto la possibilità di suonare informazioni pinches, quartetti, quintetti e octetti. A per cui ha eletto già una tale composizione. Ort l'ovra L'histoire du soldat da Igor Stravinsky ha eletto il Marche du soldat.
1: L'histoire du soldat aveva sia suonato a quello, aveva 10 produzioni. L'ho dato in moine posaune, moine trombette, in clarinetta, a trombette, also in cornetta, a violina. In toc, in fech, fech, central per in composonista per musica de cambra. Stravinsky è naturalmente un numero a seguire, che dipende dalla substanza, che è fantastico.

0: Il marsch stand fest und treu daus de la Società de Musica Mustè. In einer Registration del 1978 con Meinrad Gieder sco dirigen. Già davon alla musica instrumentale fa grande impressione a Diso Albin, a probabel egiu influenza in sia carriera musicale. Durant il temps che la dau scola, al seminari, a plitar della scola cantonale, e la musica instrumentale lu bupli stada sci principale.
1: De quei temps, fidevi si tegl tot quavei, eri ein tegli da, e scol mir di oscillatiare, che sto di reggere in tegli in corni, forse da in curs de musica, ni, io suonavo negli orchester, ma suonavo a dieje in Dijons, e l'orchester, also Kammerphilharmonie, cantava solistica, ma in quels engagements che erano possibili da fa, devo il curs, pia, fegi variau.
2: Io ho visto che il dirigente è del Cors, che era gerade qui in Conturn, Coramor, che ho dirigito, il Cornice d'Aurezia, Bündner Vocal Ensemble, e si è stato un altro forse?
1: No, questo è stato circa qui. Io le volevo sorprendere perché io sono più libero, che ho un tempo che suonavo un via l'orchester. Quella era una prova, era un concerto, era qui, cioè, a Dio le volevo anche me in una nisce per me. Perché in un cor, quel cor era schon de musa cantava quei stoffi, quei ci che fa, quel lavoro, quei strenni.
2: Faccio me ne plires spartes, dice così negato, da un cant, also la musica vocale, musica classica con l'orchester, ed è una musica instrumentale, musica de sturs, de speres. C'è a plagio forse il pifete quel streis?
1: Also gust personal per mai quel ca dal pibia ai al cantà. Ja cantau con Christoph Cajuri forse 15 ans in una formazione di Zurich, cantapelle helvetica in un ensemble semi professional, ja. La van po fi bia de sente quel engagements da solistics al cante schon quel che fi fi de tir de mai kin stodine mele posone ai schon staun instrument ierste con quel zum buch si per me in de pigne si con quei instrumenti flat.
2: Sono in Albina in un momento per calzare proprio sta Pacific a mettersi in una platta, in una CD, in tutta la musica giù del computer. C'è musica, il pis stedi in quella lo?
1: Il pis events in quella io ensembles de cant, per quel voices oggi in una formazione pincia, per quelle formazioni che contano musica, l'indirizzo di musica classica per ensemble. Aber ecco canzoni di Schumann e Schubert, che hanno voluto dire per la Clara Nieve, che vuole sparta opera, bo canto italiano, che vuole mai domenica, che vuole costo. Se c'è il più tipico, che vuole il tempo libero, costo, veglia, cultura di musica, lo improvisare sulla clavecin. Quello che ha mai un mondo di fantasia. Quello che è quella fantauna è.
2: Also c'è quasi per se complida in te proprio in Gassese e te vedi la clavecin?
1: Per se complida, non per imparare forse differenti cose, perché si è circondato la musica, il stile, tutto insieme. È per fare in te in disegnare sco inca sa bo disegnar aber tutti in Vitlonder con plein con chirp a dolma ad a plage dal creade essere creatives in cui man bi bupper vender bupper produzi quai si mein per mai
0: a che oggi ist la musica adattata per essere creatives ni creatives sco iso albingi gli ensemble voces och ni Voces 8 con in coral Edward Elgar Nimrod.

0: Fritz Wunderlich con ina canzun de Robert Schumann ed in text de Heinrich Heine. Wusstet l'Eusliart musical che porta oz in discurs col musicista scolage de musica Iso Albin, che va in pensione. El ha studiato poseuna, cant a fatto il studio de musica de scuola dus per scolas medias. Sperl da scuola ha el giù divers engagis sco musicist e dirigent. Dil componer a el denton plitos schaula detta, malgrat che l'aveva ne menciona un gust.
1: Io ha giù durante il studio 4 semestri a composizione su Gerald Bennett. Letz aveva già fatto un de mai. Io desi continuare con quello, ho un collega a Vieni, io sei in Lau. Io ho insegnato quel studio, also Stilstudien. Come avevo dei beine, come avevo con gusto? Essere componista e componer, questo è non delicato, perché questo è scrivere. In scriva, se da seda, viene pubblicato, quello va là. Da quello va l'instrumento, perché il mio titolo è musica fich critica con l'autore. Con gli altri, è se prima si detta, non scrive se c'è l'altro, è tutto in bocci bene. E Gian Antonio Drunks era mio scolasta, a suo entra collega, magari che mi sa in causa nell'auto, scrive, poi fa bene ti, ne vedi, scolgeva, va in bene, io alle incite, sono in tic, ne vedi. Ma questo è veramente se vedi a studiare, perché poi sono in una disciplina tutto speciale. Il programma di canto scuola dus, Stom news ne vende gli arrangiamenti, in composizione, differenti stili, differenti tecniche, c'è i bene, c'è schliet, c'è il carattere, c'è il pipau carattere, a babul la coraggio da simmente sapere in quella domenica, quindi più serios. Quanto va a tempo?
0: Si c'è che aber fascinauni e fece interessau Iso Albina in tikle da se da giù con scartire si chiusi negada per esempio è codis nel nella lavur scientifica cada fa in tik con musica sco per esempio la consolazione Tomas Dolf ni con in codis col titolo retro romanische volkslieder aus der mündlichen tradition coi Iso Albina minister quelles lavur nit quelles incumbenses.
1: Ich meine, wenn steht für Balu ja fach in lavur de diplom con analisa motetes la passione di Gian Antonio Drunks. L'ho news confrontato prima gada verme con la consolazione che vai comprendiamo la composizione di Gian Antonio con la consolazione con le versioni della consolazione. Io ne meninga con Arnold Spescia, il trainer, un piede quel fosse Sasa Alfonso Meisen, quella massa a quel fosse David Londra tutto insieme a la via telefonava ne gada del. Lo ha Alfonso Meissen voluto sapere non di me. Probabilmente fosse mai bustaus ma dire so per el da divide quai perché da quei tempi quai era forse gli anni 1980 era Alfonso Meissen mai fit per dare da man quai a suo enter sei mort sono io da nuovo mi confrontato con quai sul George Jäger che era capo dell'Istituto per Cultura. Allus ai coincit circa un paar 22 ans. Allo vai più in te mancola con la tira causa del relax da Alfons Meissen di giorni mai su di un evimo gli Alfons Meissen che aveva probabilmente il sistema Jus Vitlonder, Aschkel Priuquai, ein Tu, der Exempels de Tunes, Exempels de Notes, Fachina Banca de Dates, Katalogisau, Dokumentau, Quai, so Biar Sons, Kada Biar Fratz, Publikations, a Novias Kron Aktivitat, e Interesse, e Jens Katzi non dich, ach ne mein, Kinsample, bo si spert. El grisum in Chagas Bo, de Bo in Svizzera.
0: Ad il scazzi de musica, ad la letteratura vocale romanza, sco è un de pli autor dat Iso Albin, an fleuses in nossa pagina rtr.ch/musica. Ad os mein el mond de jazz, a tir dus ulteriurs javirs de musica dat Iso Albin. Nora Jones a Whitney Houston. Sil gost de musica de jazz ed è de pop, sagge Elvinius buil de vose en tras scolares de cant i collegas.
1: Quei naturalmen substanze prine, quei cantadures, non deces, quei Whitney Houston, Nora Jones, quei fantastic. Ad in sto, veramen essere aviarts scaffir la possibilità di recepire qua, also baghia als Rezepturs per in stil, so il gost a capire qua, a sentire che substanza qua ha. Per quella espressione musicale che quella parte della musica ha.

0: Whitney Houston con sia vusch non emblidaivla, ad in vista musica de miu hosp Iso Albin. La fin de quei mainz va el in pension, ad el senti schon che se midi zi cei.
1: Cun bu da scola va io bu pli quale routine vid gli instrument que senti io. Temps kins era, gli antir di en scola vid gli instrument eis eins grande flexibilità vid le clavezin, veve le locals, io va los in stanza de la scola de musica, che ho sai che si ta sono concentrato con quel per scolare da canto che ho a un io sto anche in esperti che hanno gli strumenti a casa musica ai piuttosto che è mia fantasia o sa
0: also ore di musica da isa
1: io donde l'un ore di musica un in non arcio fa quel con l'ubiencia un quel scolarsca che ho vi fai per restare in tic agils, perché io ho il sentimento che sei in me fit di essere pensionato, che quei tutto non è finito. Il sentimento io ho strutturato proprio. Hai mai messo tra tutti i registri. E tutto non è stato da calà, finito, a plaz.
0: Yeah. A proposito di tutti i registri, orgla è stato un instrumento che ha fascinato gli isolbini di Pignanzi. Suonai orgla?
1: Io ho suonato orgla al seminario. A casa avevamo in harmonium, Giuseppe Wunder, che era organista, mio vicino, e mio scolare da canto. E noi abbiamo un esempio per me. Mi sono fascinato al seminario, ma io orgla d'usanza di Gian Antonio de Runks, se io suonavo la posauna, la cadetta di quella Dixine, in Chirn, era nel quartet viril, vemmo so unin, il dirigente del coro Monch, orgle vessi ustiut, exercita non dic. Per suonare popi, questo qua va a bossa in exercita. Vesci ogni uccafen, zacò.
0: A dos puoi prendere una avon qua? Quei giavis, quasi, o quella pensione, che forse da blipede.
1: Mio collega Andrea Curat, li organizza, fa una sostituzione per il colestato in vacanza, va a suonare 2 gradi in besedia, se je mo kun senza pais also mo simpel per cui dautire in tefer in per dies war juda da meter an semen sich je bild gar war schon aber propitart fosco in idee da is ko organist in gas si tenna in gas da forse a si panini x senawa sai bok forse chissà
0: alla posauna è un funzion
1: la posauna è un funzion mein scolar che schon si hat nio jons dir mai dei sono un scolar pivensa quali modusons pi humans chiau sin in au livel per quels vai de exercita ad interessant ca ia vai mai schau look quel tot e mi ci tonen po apus bei vai und da fa quai vai da fa choi sa un fa un thriller sa un vai un altezia costa ti collegato con l'intonazione tot quadas causes ca scho sono in scola magari sono in mesura quei schon un aber popper per se passa si quei mi caso wo pitor si mi per mai bun mit es ko sco terapia distraktion
0: a quella distraktion spara in kel amflie e la pension vus was du deu il art musical con in portrait del cantador posaunist dirigen a scolage de musica Iso Albin per la finte de un ulterior gevis de musica de del quella ga or del mondo la musica seriosa ni classica. L'enciata fa in parte or il Requiem de Mozart, Tuba Mirum, nu che la poseuna gioga è in importante rolla ad ad accompagnà il solists. Sil Sventer suonde lui il concert per poseuna ad orchester da Georg Friedrich Wagenseil, cula solista Pia Bucher ad il Glarner Musikkollegium. Io sono Hugo Scher, a Giavige la Vus, bien divertiment, e vinevon bia gust a plagé col programma de musica da RTR, a dia ist.

0: Las novitats der RTR.
1: Da nova mai da in Blersleus in Svizzera in una notte tropica e dal campionato mondiale da balapè fronte la Svizzera in l'Algeria uscì dati era il duel da trenaders Jakin contro ses antecessor Petkovic. Quai in dus dals temas alles dies al microfon Hugo Scher, BNG. Grandes parts de la Schweizer an der Novamain registra in der Notch Tropica e di ada numerus Rekords. A Rünenberg, nel Centun Basilea Campagna, è la temperatura bitch i de sot 26,7 Grad, uscia annuncia SRF Meteo. En la Zitat de Basilea è la pli bassa temperatura la Notch, stada sin 23,9 Grad, e da Turic 23,2 Grad, usce auchco anc mai de picchi vi mesirà. Ad Engelberg, nu a chi vien mesirada pilon 1969, ai da pir la terza noc tropica da pilura, quai cun 20,3 grads. Ad en la Germania, ai da cun 29,4 grads la pli ciauda noc in somma finos. A Turic, Neuchâtel e Basilea, en las temperaturas stadas la sonda usce autosco anc mai da picchi vien mesirà. Cum 36,2 grads an ins registrà alla stazion de mesirazion Turic Fluntern in nov record de Chalur. Il vel record dal 2003 era sin 36 grads. Era a Neuchâtel ai da cun 38,1 grads e da Basilea cun 39 grads novs records. Il record è nel nord delles Alps a Ginevra con 39,7 grads dal Fanadur 2015. Davent de damaun dati lavurs de Catrams in l'autostrada A3 de Strantercuire Sid e Rechenau. Tenor in comunicazione dell'Uffizio Federal de Vies, Astra, saia necessari de sanar la cuvrida. Per bec disturbare il traffic mimefic, vengono les lavurs facces de lindesdì fin venerdì durant la noc, davent la saira les 8 fin la damaun les 5. Il traffic vien mince mai manas in vial. Las lavurs sono dependenti da Laura e duran probabil fin l'avust. Al campionato mondiale da balapè dels Omens fronte l'equipe nazionale svizzera e nel sedesavel final in l'Algeria. Con il pari de 3-3 contro l'Austria, all'Algeria anche sciaccia l'Iran ordels migliors terz de gruppa. Per la Svizzera dati uscire era in Revair con l'anterior trenader Vladimir Petkovic. Dal 2014 fino al 2025 el sta con successo trenader nazionale svizzer. Il geo tra la Svizzera e l'Algeria è venerdì prossimo a Vancouver la damaun les 5 temp svizzer.
0: La meteo.
1: Oggi dati l'imprim se ven su lei, il svendermesi dati nivels de cumulus pli gronzi di po dar in cins urizis, per part con ferms vents e local poi dar blere plievgia. La temperatura maximale 35 gradi a cuira, fin 32 gradi in zuri e sottselva, 29 gradi nel sursese, fin 26 in legge di nauta. Da maune mardi dati per part su lei, mince mai il svendermesi plovi cia e là. La temperatura va in avos a cuira dati anche fin 29 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Per vedere una corsa da velo, dati impediments da traffic in la Val Müstair e l'Engadina Bassa da Zernetz fino a Martina. Il pass dell'Umbraile sarà l'avant mezzdì per tutto il traffic. Sarà fino al sventer mezzdì alla Strais e il pass dal Spleia per tutto il traffic motorizzato per vedere l'occorrenza Frei Pass.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: E animo Hugo Scherke lavura oz dir RTR fa novitats de piazmer veien zon eun i arch musical ures cal survegn sustegn. A corso entre les dies, ciao, benvigni, Giorgina Janchi, quella castia oz con vus, nua e adina che vus esses grata per sentais, quella davosa domenica de cercle dur, che vus esses per grada in pei, o oh, ha, lo esses, minia tart con arver si per shell lufti jazz, ve specific grazie a sera Wenis Bercuns, ad arver, lu cui ves lu propi de gartigia con quella desiderada plievgia annunziada, local meninaga. Lemmerà, cica vignozzon. Blecs, nua, shalu, mainza.

Bugen, chef a compagnia RTR tras vossa domenica, essen en amiez il campionati mondial de Ballapeile, de meun cu tot e fix, ci incontrci els giugs de K.O., la Svizzera, che san cever a studigia els giugadurs de l'Algeria, alur, qualitats, at, tot anor e flevlezias, diginas recercas esi de fa, de vart lur trenader Vladimir Petkovic, ca von Murat Jakin festival, numero succes cu la Svizzera, e scrit historia, nun ambli Deivla Loiro veny vencin cul crimi de penaltis cun elimina la Francia contongerla in prima ga il quart final din campionati europeic. Tot historia ci che scriva cei historia sco proxim Svizzera Algeria quella partita tanti venderdi smervein vendelas ciun ci che vul bu mu canta la in chamber in solver pi baulen stai servala a gervosa stortin a caffè. Precisa io sono venuto in Pau e giù di Vienza, se c'è in quart ora spero di a chi che non si gratulà. Ad oggi il 28 di Cercle d'Ur venza in flau e la gesta d'anniversari de giugadurs che in alla VM dus can natalizi. Il miez rodon de 31 ans complenesce in dil stars della nazionale della Belgia, Kevin De Bruyne, el de vos giug de gruppa cu la Belgia abateu la Nova Zelanda cun ciuna dina De Bruyne setau seu un prim gol a quella VM. Bon joyeux anniversaire vigna intunau zel camp dils franzos a quai per Jean-Philippe Mateta el kei cula nazionale dils blues la pien prima gadina VM el festivesce seu 29 anniversari. Nus vigenon in quart intermezzo musical a lu genza a cientera romance con nus estien gratulauts.

0: Ad Antonio si gratta in quart per gaulas dies con us savein che il vic de Rabeus dati cu gida dozina pensionada de plila Lucia de Plazas Giger a ste festival si sont chunaval a stes ots de qualas uras e un ve am pauet blaua per quel che nus savein e che la festa de si sont chun a la jubilara schon fac ir con tut ses cars che che lets scriven a division a vus Lucia de Plazas udislu cui vegn las dudis a mesa. De pli brevs cun auguris per nascidas e nascidi dils 28 de cercladur venza bu survigneu, ad apropo survigni, ci astia celegra, dina de nossas bellas a desideradas.
1: La cupina.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn cun aua minerala. bognengiadina.ch
0: E il nome di Cica telefonasce us 0800 2130 scienze per metter la scadiola di Natalizia di 28 di Cercladur 0800 2130. Ma ci sa, un intecca li clic su dinze forse sono in quart perché chi scalina ti mordio.

0: è mia barca, Pascal Gamboni, ha beai quel scan in barca a san navigai in quelle scaliras e scemo zanua sin in flumni e mo con una barchetta zanua e in docci e grazie tau vegn per quelles dies.
1: La cupina.
2: Presentato il bogn engiadina a scuola. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch
0: E dal telefono denza il BNG a Maria Tuor.
3: Ja, buona, BNG, Giovina.
0: Che forse in te blaua oz, perché che la è stata a schon fa festa ir, con una giubilare, che non si sa per oz, Natalizzi.
3: Exact, ja. Also in te blaua vanno schon, aber comunque che noi siamo pensionati, dopo più bia visita, so, ci vanno spede da rossa o la blaua.
0: Eva, tu credi che sia un clau attent, sano, se c'è una zona, 10 la Lucia di Plazza, ha schon ieri video per fare festa per sia pensione, se si sono tacciunati, sono stati una scadiola, combinata con te, già visto Maria Parella.
3: Ja, also nus gevejoin alla cara jubilara, tot bien, gratulein natural mein, und dann gratulein fit per quella bellezza fiesta che nus vanno stau festivaier sera con ella. Ja, stau grandios, in tetic pauk de miliave veni, aber schock, na, in vitz. Also biame me bia, ella ha fatto, dau tot, Jan Burschau fa fiuk, wessen budien fa zergrinders, ad aber al Matzle, ai venius kun in alternativa, ad an le fa zergrinders pipins, gian su ju fa sil grill, a kuo stau prima. Aber in propi gudiu in a biala fiasta kun tut. Tut ses, je, stau in a massa. In a massa je, da van giu in a biala buona compagnia.
0: Alla Luzi...
3: Per quale sono seba angraziade la, fitch, che non vogliono stiamo essere della partita. E io sono un video fa fiesta qui in noi, secondo.
0: At alla Lucia festival a casa, a Rabeus, non si forse io siedo?
3: No, noi siamo stati in Mises, nel paradiso della Lucia, a cui si capisce anche io, fi rossoivel, a nijinca audio, also rispettivo, noi vogliono distrubare nijin leontum, per quello Koja in mizeza, ali manj, posulc, en tako vodja, gdje popi bi.
0: Kaj tu na grondjus. In zdjiđa jedina koje festival orde vom, calo tuto nor purtan diš kleć. Gratulau vajz bo. Exakt. Nijin ka gratulau. Ado, jel sul ponel bejn, per koje kala fešta venja desa rida zur majza noćo, eh?
3: Na, noi siamo andati a mezzanotte a casa, per qualche... E poi buttano i suoi scelti, stati i scelti.
0: Maria, altri vengono a vedere il festival, in te capisci, sono celebrato, in te la giubilare che sorvino le belle plaids nel mese delle 12 mese, vi tiro dati la scadiola o se, un altro completo, tutto quello che noi sapevamo da RTR, fa per la Lucia di Plazza, senza si sono tacciunati al Figenza. Maria, una bella domenica?
3: Sì, grazie a te, milione, grazie che hai potuto attraverso, hai piacere di sangiare della... Da radio la scadiola.
0: Termatinza Bugen. Ja, Lubien dormio un tic srevini della blaua tocca in altra gamaria. A fa piacere.
3: Grazie a te, Georgina.
0: Ciao,
3: ciao. Ciao, senza vedere.

0: Anton, las dies a mese vi bugisce vos pudeis en quellas caliras activavi es churvi e gie abstrahau de las caliras e domingia bugien schmarschana sur tot bo se strapazza. Quai ca nus vein pinaus aves aber bugien e fasce vos stens zu nua per leung ni tenis il speise laua a se vos essas in tecali interessai vid il balapei se vessi gartigia de vos sauda schon gleiti cien francs e puspei uras per nis giug de linea special durant els mundials de Balapei.
1: Che moment del campionat mundial de Balapei sognau. Tres pas, fintar el gol.
2: Presentada Nikis Cuira, la facenta per mobilias e decoraziuns. nikis-vonwelt.ch
0: Es ist Spinai, Lu, der Kleibein. Quei Moment, se bejaus, zu kus, in in Pastet, de Balapei Mundial, se vus, jais, quei samo esser, Lu, boter, ginei, telefonei, 0800, wenn, 2130. Cei, ancorinza, gizailas, uraias.
3: Il favorit a domina quasi l'entire partida. Tutina, alla fin, gudegna l'equipe marginala. Su entre quella partita, un Blair scartì che su letto mai nel processo della balla non tange bec per guadagnare una partita.
0: E allora, vedi un'idea, c'è giuc che qui è stau, c'è VM, 0800-2130, ad hai dat 100 francs bar, se vus se weiss. C'è il momento che qui è stau in Amanet, spicenza è un. Forza. Che si ci si ricorda in coraggios venza e scalina che è il momento speciale del campionato mondiale ci è Leo.
4: Hallo?
0: Osso, oh, stessa sarà giù radio, Budien? Shock funziona qua boc?
4: Ja.
0: Osso, chi è il telefono?
4: Curdin Meyer.
0: Da nunder, Curdin?
4: È da Quera.
0: Da Quera? Allo?
4: E io crei quel Duke 2022 Argentina in conte Francia, che in Mbappé ha sitato 3 gols e lo hanno trotzdem spers.
0: Gi il Curdin Meyer, che quei segi stau quei moment als de vos mondials. E si bo? Un Curdin in altro moment?
4: Ah, oh.
0: Curdin, studi già vina vonna, si gertè già bu ozki, scalina buonina ga, lu, dati da me una prossima chance. Ci vien campions, Curdin? Con non vai per la Svizzera?
4: Ja, sei bu, forse un in duas runde vina von.
0: Schon?
4: Ja.
0: In duas. Marenza. In una bella domenica. Grazie, grazie per il telefono. Ciao, ciao.
4: Ciao!
0: Din tic patrlan con Curdin Meyer, d'autor senza vo attivà l'ur ciurvals ad osvenza la seconda proposta che vende ci.
5: Yeah, bien di, duf, de suain.
0: Miracau, li melda, fein de balapai.
5: Oh, io mi ero chanzi, ma in cilin prima mese da, mi riorbia, la sera. Oh, quei che ho... E sai, boh, se vede fatto che quel gioco spreghi, quello stava Silverdome, Detroit, e l'America.
0: Ah, 1994.
5: Beh.
0: E qua stava? Quel momento che non siamo ancora in.
5: E sai, boh.
0: No, e si è boh, Imelda. E boh, George Breghi. E qua che la nazionale ha dominato l'Ezzaga, 1994. Imelda, in una pacifica domenica, tocca in un'altra gara.
5: Grazie, ciao.
0: Ciao, ciao. Allora, ci sono queste nostre regole. Durante il campionato mondiale, due proposte. Shock, esiste qui da me un provenza. Se ci tocca da me la nota di quei momenti, magari speciali. Da più tradisci un po'. Tocan da meun lo puspei in quart von las dies, abo per scosson de domenja, un po' suenter las dies.
1: Che moment!
2: Presentata Nikkis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nikkis-vonwelt.ch

0: Ah, quella bonità e la resa vignò vegna con le indie con qualche abu. Tungeu, un zon con Chagudignazzi Cils Cien Francs e nies giuc speciale durante la VM de Balapei abstrahau da quella banknota della scadione dell'anniversario e vai è un cicè che ho ascel regalà a cicì oz a fain plegè.
1: RTL Mes Radio Niestat
0: in Schengetsch, da derter, propi per Dominietras, quella Stata, wessens forse schon se viu regala in Tic Pibaul, wenn se credo el de vos temps adina puspei in paket kunen de tutte sorts raumba de Stata, pari Fabogne, o dietsch butut cechi e jennen quei paket de essere in Tic in surpresa, crema de Suleime unca sigir bo, in flot Schengetsch, a qual ni quella ca telefonesce os il Pispert, nur hochtien, wenn wünsche schon 30. Nies Schengetsch, en amiets lunde de Kaliris, per zici de Vus, musikalmen, war je per Laura. Kins des prender Schkolei, prender helle Kunins, schia Schkolei. Crowded House, wenn de les Indisch, nur hochtien, wenn wünsche schon 30 per Nies, Paket de Stadt de Surpresa.

0: Mes radio. Liestad.
1: Ah, la fortunada cul pachet de stat de surpresa dat RTR e la Ursula Meissen a Trunna per propi selegra afche seu beati Gian Marco che stat lusi dendest la tata dat vinavon quei pachet cun en quei a cei per fa un pau pi bella pi pacifica la stat qual va al beadi gratulazions a tutta nor contacla attentamente radio al proxim tem stati forse in ina ni l'altra cajun per in de quals pacchetti.

0: Ei, dat findemmes cu arrangements carmalen dretje sanister ins mas bugen mo per tut ton gibu a die de fa in a selektion oz d'anton bo.
1: Il Gelender.
2: Presentat il Marathon de Velo in Giardinais. Pels trais in finis cinch de fenadur in Lengiadina Bassa. rad-marathon.ch
0: In sulet arrangement venza da denunzia fin demma da minigolf a Clin, il vich che se transformaus in parcour de minigolf urbains a tec tras clavaus tras gassas cun da minigolf e grat scuvirer quai a cei cinsen conosceva forse bu da Clin. Adot su enter mesgiv in spel da minigolf e samiserau nua cint sa masira in gruppas de sis persunas e purgeu musica live ca procura lupa la buna atmosfera. A Scevus essa svit pina prepara in arrangiament il proxim temps a leis contongera sci bers scoma pusseivel nuai calendar.ch in a buna adressa sin quella pagina se veis indica sets vossa occurrenza digi cu quella eilu vignala e proclamada cheu via radio.
1: Il Gelender.
2: Presentat il Marathon de Velo in Giardinais. Dels trais in finis cinch de fenadur in Lengiadina Bassa. rad-marathon.ch

0: Las novitats der RTR.
1: Da nova meina da in Blairs Lieus in Schwitzer in Noc Tropica e tarina collision vehemente sin la via sur Silvana e in persona sa blessada greve mein. Quoi ein dust als tema sa las indisch al microfon Hugo Scher, PNG. Grondes parts della Svizzera an der Novamain registra in Noc Tropica. A Rünenberg, nel Cantun Basilea Campagna, è la temperatura bec ida sot 26,7 grads, uscia annunzia SRF Meteo. En la città da Basilea è la pli bassa temperatura la notte stada sin 23,9 grads e da Turic 23,2 grads, usce auchco anc mai de picchi vin mesirà. Ad Engelberg, nur chi vien mesirà da Pilon 1969, ai da Pir la terza noc tropica da Pilura, quai cun 20,3 grads. Ed en la Germania, ai da cun 29,4 grads la pli chauda noc in summa fin os. Iers mentre mezzdì ai da 30 schluaini lags in accident con in bus e dus autos. Sco qua che la polizia cantonale comunicesce e in 4 persone venides blessades in greve main. In manigions da 69 ans che cerava vers Lyon a pers la controlla dall'auto en la vicinanza dell'access a Sagoin ed ecco l'idà con in bus che geve direzione lax. Il bus, che aveva 19 passeggeri a bordo, ha stui guncir ed es il sventer colida con in ulterior auto de personas. La via è stata serrata durante 4 ore e mesa. Da vente da maun dati la vursta ca trams in l'autostrada A3 strander Cuira Sit e Rechenau. Tenor in comunicazione dell'Uffizio federale de Vies Astra sei necessari de sanar la cuvrida. Per bec disturbare il traffic meme fitch vinen las lavurs facces da linea sdi fin venerdì durant la notch, da vente la saira las 8 fin la da maun las 5. Il traffic vin mince mai manas in invial. Las lavurs independentes da laura e duran probabil fin la vust. Al campionati mondiali da ballapè dels Omens fronte l'equipe nazionale svizzera e nel Senegal final sin l'Algeria. Con il pari de 3-3 contro l'Austria, all'Algeria anche schiaccia l'Iran ordels migliors terz da gruppa. Per la Svizzera dati uscì er in revair con l'anterior trenader Vladimir Petkovic. Dal 2014 fino al 2025 el sta con successo trenader nazionale svizzer. Il geo tra la Svizzera e l'Algeria è venerdì prossimo a Vancouver, la domaun las 5 temp Svizzer.
0: La meteo.
1: Oz dati l'emprim sa vent su lei, il sventer mezzi dati nivels de cumulus pli gronz e di po dar incins urizis, per part con ferms vents e local poi dar blera plievgia. La temperatura maximale 35 gradi a Cuira, fin 32 gradi in sur in sottselva, 29 gradi nel surses e fin 26 gradi in lente di nauta. Da maune mardi dati per part su lei, mince mai il sventer mezzi plovi cia e là. La temperatura va in avos a Cuira dati anche fin 29 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Per vedere una corsa di velo dati impediments di traffico in la Val Müstair e l'Engadina Bassa da Zernetz fino a Martina. Il pass dell'Umbraile sarà l'avant mezzdì per tutto il traffico. Sarà fino al sventer mezzdì le straise e il pass del Spleie per tutto il traffico motorizzato per vedere l'occorrenza Frei Pass.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
2: RTR, il concert sin gewisch. Presentada florop.ch. Dulce salits florals con las pralines de maestrani.
3: Adela de Vosa, domenica da cerca d'urmi denza. Bo usitz l'uro cu vos decidisco vies radio tunna udin bugen vos litz en lingia direct giuda colmni, giuda din albo, dil pool, lac, doc, ni forse emo cul spese lauen in zei versin lauce ni en curcin. Forse se ziso se grade auto ni el rulotta direcțiun vacanza, se geis, ah, quai fosse in quei moment, in quella situazione exacta, dreccia musica. Lu prendei, telefonei, 0800 30, quella alla jukebox che ordinei anche, shalou, lei non c'è ver.
2: Il concert si gevisce.
3: Ed avon che prendere in conto il telefono in qual zen roda che ampreu la via col formular online per salida angevige musica alla Monica Stadler de per dommet faccia della scriva e au salida la mia famiglia a tutti un conoscenzo de lunge de Maneivel scuola casa San Giuseppe Compadals a tutti ses a tempai con l'uvreras l'uvres angevige in feccibala domenica ad in bi temps de stat a tir qualz salits della Monica Stadler dati se capisce musica vitir MacArthur il titolo in produzione din trio dat interprets.

0: Voilà, questa è la Gevisca, lanciamo una sura con voi. Salite, Gevis, non la c'è, invece c'è un 30 nuova e a dinna che vi siete grati a Kleise, le Gevisce musica, ma per voi, ne combina con Salite, grati. Scoi para a play dal telefono udinza ossa forse veni in tic tic de quella aria in tic tic pi freschia o de vies radio os dus menz in meli duce meli trece meters sur mar credo circa a claustra bng David camenis
1: Ja, BNG Georgina, ja, das ist ein Mensch, das ist ein Mensch, das ist ein Mensch, das ist ein Mensch, das ist aber das ist eine Wunde.
0: Eine Wunde. Kann ich dir picaulen, quella Wunde der Kaliras? Quals dies? Con ere? Con el...
1: La, ich habe schon mal mehr gelesen, sur 30 sie ist
0: Also sur 30 sie hier.
1: Aber, ja, sie hier, ja, ich glaube, per quella Stärke, du hast, du hast, du hast, du hast, du
0: Yeah. David, nu vanno il salizzo?
1: Io verso gente che ho gratulato al personale da, della Alps, alla famiglia della Alps, con gli a Gevisa in Biala Domenica, e soprattutto in Biala Stadt. Eba, buon grado, meglio caldo. Da tutti, buona sanità, naturalmente. Da qua Gevisa, Buona sanità, via miglioramento, va oltre in Camont, per te o fil derungs, e adelto bien, a sin bien se va se. A quel col, io, col bischottisch, per kelbi uf di ginas, con la cappella Oberalp.
0: Dati forse tutto tenor, forse bu, ot ben forse e ot nel di corso della, de quella sta, dati lo forse sinina ni l'altra, almentic kilbion. Hm? Ci sa.
1: Neumanedio.
0: David, c'è fast io not?
1: Io, wenn ihr das auch

0: in Curcin, perché la nuova vergata è stata che alti cogini, si aveva zwar buon deo biaber, tocco deo avonda, noi siamo open air, ad è stato che il bilantino noc, ad ho stondo in Curcin, mezzo l'ombriva, mezzo su lei, pausa lo.
1: Aber seid ihr bist auch so open air?
0: Nein, ich bin nicht aus.
1: Eben, aber in der Dormeu, in der
0: Pi... Ich bin in großem Traffic, wenn ich durch die Uhr mit da bin, wenn ich das Programm habe, dann haben wir die Autos noch, Autos nicht, und das ist eine Dätschkanäre, sonst die. Aber sì, c'è un gran successo con quei, e poi entra c'è un gran scusso, poi saldo c'è cotto il claustro, ed è stato scritto che ho detto, se bì. E poi fa il club di schiz, che c'è per, e combiamo musica popolare, a brengo cantadus, programma internazionale, a poi trae naturalmente le leute fe vitir. Poi è scia.
1: Shalou, eni vida dormio la blaua. Yeah. David, in Pacific, su entre mazzi, si la smarchanera. All'uscenza resuna ha il schottisch della cappella Oberalp. Tocchi in altra gà, David Kamenisch. Ciao, ciao.
0: In altra gà, in BG a quera.

0: RTL. Il concert s'ingiavisce.
1: Grazie a ben vergau la sindice, prima ga bu della patria de Savognin, al telefon Karin Luzio, bengi Karin.
2: Buon dia, Georgina.
1: Faccio via di sinina teggia, tanto un buon grigion, e lascio che giuro quinta, Karin, non che ti hai sgrat de via di, non che vuoi essere riunione de famiglia oz.
2: Nox ischen al Toccaburg, che è stesur Neslau. Il mistero già da deco una tigia, perché c'è l'uvra agli appazzella, non ci credi su, ma era esperta anche la tigia. Arriva naturale il gran progetto da Nicrapo.
1: Ah, una tigia sin circa 1400 metri sul mar, e tocca Burg, con c'è vesta per ci che è forse boscia geografica di casa, non c'è mesens?
2: Da vosor, anzi, per. Mm-hmm. Adossa conosci Changi e svegli vecchi da Ruck.
1: Ah!
2: Che gli crea Mecton con una scheint per ir con Schieder.
1: Exact.
2: Che c'è una bellezza vista.
1: Letzte con una scheisse alla Puspei, che è Ruck.
2: E si crea anche il Sentis.
1: Ah, grandios! Also,
2: si vignan sicca l'antunic tirte. Adossa spitainza la nostra famiglia, si vignan preme da co anheta, dan tre gran fici ci vignan. Ant visitar.
1: Allora, grillada è schon tut pronta, wenn wir gala sindisch per.
2: Il bagno mecta pronta, gli è tut la verdura è pronta per fare il risotto, sì, il grill è pronto.
1: Grandios, Karin. Adossa preutemson per telefonar a Salida?
2: Exact. Adi pains ci antagen wie diesen da, die toten Hosen, quel. È perfetto.
1: Combinavo anche un salito speciale, Snigeis?
2: È naturale. Il salidare tocca il citerla nostra tirsa nox, a speciale il mischere, a forza che la mia famiglia si inviata a tetla in Radio Romancia, allora salida naturale il a tocca il cicanostan me.
1: Salut, Karin, in una fecce bella domenica con tutti i vostri cars, con tutti i gusti, i gartegi, si la teggia, sul Toccaburg, yeah. Toccan in altra ga, Karin Luzio.
2: Grazie, fecce, Georgina, un bel di, ben mangia ciò.
1: No, no, io va climatizzato in mio studio. Buonamente meglio fresco, per mio gusto. Ciao, Karin, tocca in altra ga.
2: Ciao, Georgina, ciao.

0: Quel concert sin Gevisda der Terren in hoi datilas in Dijamasa, del telefon d'Anton per Salida, per Gevisda Musica, la Imelda Schmidt a Breil. Bienvenue Imelda.
1: Gevisda. Io la Salida a tutte le famiglie, Pinsegrond, ad in special Salida, leso a moia biade, a casa sarà oggi un examen, che la distexi mostri con ben successo. A tutto questo che non conosce mai. Quella canzone del coro viril da Cignau, il pastor.
0: Il pastor Sidalp, quella venza Pinau, la Beadia, a lo faccio imprendizzare di Scocciai, c'è esolo sdiplomata?
1: Quale si te la viste?
0: Aber c'è, c'è professione allo terminau?
1: O quale, ma te...
0: Si bureau? Si bureau?
1: No,
0: ah, ebba. Ebba, son si c'è cada fa...
1: Quale
0: dice
1: quel
0: polograf? No. Ah, quali noms di tutta sorta? Quali
1: noms?
0: Principale che la dominiau, che tutto è bene, Imelda, lo scienza resuna il cor viril di Cignau, per tutto vostro cars. Bella domenica, Imelda. Ciao, un tocchino a tregare.

0: Ina bella fin demna cun RTR.
1: Es ist tutt'ein in plazza schi frescht schkoi. Va in quales caliras se monta bu menja ba, beiber ba, aua a tutt quai supponu kins fa a stoi fa Jon Bienci Matilda de Rungs.
2: Bienci Georgina.
1: Nu, van il salitz?
2: Cioè, il salitz lesi al permetter a mia famiglia, quoi vuol dire a mia sveglia con lor famiglia, la Amanda Cavelti de Segogne e della Flavia Valder de Sevgiain, con mes beadis, e da mince va tra i beadis. Ad io le salità specialmente in beadis, perché io hanno finito la scuola, e hanno fatto vesel da vostro tempo, perché era scena calira di scuola. Adesso tutti sono contenti alla giaia che la scuola è finita, che sanno se godere le vacanze. Adesso sono loggi in mezzo, beadis, perché io ho prestato un buon lavoro in scuola, alla scoletta, per tutto, qui fa loggi la tata da Lyon, scogina di una metà da Lyon. Adesso le sono giovisate per le vacanze, perché io vengo ben presto di in Spagna in vacanze, pies per la mar a de gauden quai a salegen u fets in quales vacanzas.
1: Pica maritada slesse oggi, quals ons de scola ein strenz, sur tutte cui van con la fin lueun, con tot quel che de fa a liquida. Matilda, vai anzo nu in vacanzas, questa stat?
2: Genus, mein lueun in vacanzas, in duas jamnas, mein us essi la mar, nus mein senina cruzada, quella gata.
1: Oh, mera che, quet un abre flott.
2: Vede,
1: la vente vent
2: forza.
1: Due sventi vent. Già vi se capisce Matilda. Ah, lui va tutto qua a Prao, quella canzone già vi da Arva la Mar, de Pascal Gamboni.
2: Prima.
1: Per tutto Voscarska, an destinazione Mar, vuse Matilda, fec, belle vacanze.
2: Un grazie fec, senza vasè.
1: Ciao, Matilda de Rungs.

0: Pascal Gamboni, che è un concerto in Giavis, vende le 12 d'antonio, tocca un quarto con le 12, se vai un telefono a Giavis e musica, combina con Salitz 0800 2131 30, dal telefono a studiare il BNG in Valmüsteir. Allegra Marlene Solinger.
1: Hai, è un tito, una Giorgina. Hai, io volessi avvisare a tutti che taglino sul Radio Romans e tutti questi che mi conoscono una bella domenica. La domenica è stata in ordine, bella e già da a bot. E hai, sono questa un'angiatina, mia sorella, mia cugina, ho l'anniversario, ma io ho la telefono per le gratulazioni. E tutti questi che taglino si conoscono mai. Una bella domenica.
0: Che fa una Marlene o no?
1: Che faccio? Oggi sto ero di un funerale.
0: No. Ma noi su di in quel caso sono le gratulazioni, eh? C'è tutto gratuito, non è vero? Wenn's massa Platz leu per gratulazioni spontane, wenn mo ine gratulazioni schrettots. Marlene Luschenza resunala Beatrice Egli. De co grad quella con 7 mal Herz, 7 mal Schmerz.
1: Ma c'è quella ma plage. Ma plage la Beatrice Egli. Scuote la chianta, quella mi sembra simpatica, quella donna.
0: Salut, senza resunala. Marlene. Tocken Pitard. Stai bene. Ciao, ciao.
1: Arrivederci.

0: Allo, il Giavisch ad Ampleus parla Marlene Solinger con la Beatrice Egli, che è vieti simpatica ad ella qual concert sin Giavisch. Quella che ho sul telefono con in Suri, ella te comincia domenica il concerto in Giavisch, telefona comincia domenica per quella Audi che la Marlene Solinger telefonesci, lui non provi alla BNG Claudia Barandun Savognin.
1: buondì tutti i sembl. Also, Giavisch in primo, da e voleste ricerare Marlene Solinger, un bel salut, e conosco te figli Marlene. A te displeva il mancina, ma con c'è tutto il telefono, spendi un attacco questa telefonia, poter ne valader. E è già visto quel cosa per il corpo, per tutto quel città, il nostro radio, che fa bene a tutti con la canzone. E se non devo essere una treina in giardino, e si rona, e per me su letta.
0: Ma a Claudia, oggi dati un in... Sei l'aua a Savognin?
1: No, avete vostro in pool.
0: Oh!
1: Mi avete zumo da vostro in pool, ma non sei non vero, loro non vengono. E non sei doch, zinci di nais, non sei non vero. Mia generazione.
0: Malgrat il lags in Engedinauta. Malgrat chi ha lags in Engedinauta. Aber propri stati, senza gli e si uoninaga, e si è l'Engedinauta, per shock magari senza lui gli è bucato la wunda per il lavoro. Ne vedi, Claudia?
1: È giù il mio balcone. Come i peperoni e i tomati. E ora faccio un buon giantino.
0: Grazie, a te Klein, la gloria che ha dato il cielo.
1: È preciso, loro possono essere tutto su letto e giantino.
0: Esatto. Don che non stiamo essere in mostra me rausa. C'è che c'è meglio. Simbel kun ten stiva ti Claudia Barandun.
1: Sì, anzi, questo c'è l'urso mi accesa. Allora ciao a tutti sembl e bella domenica.
0: Grazie. Ciao Claudia, tocca in altra gara. Ciao.

0: Umberto, tot il gevis della Claudia Barandun, quella che in pool en curcin a Savognin, schau vini squidus, massa, massa canta Claudia, però la trova buona, la sappiamo, se non dà forse per ammortizzare d'una Claudia. Io finis entrata, scens vinici che vuol, quardura. il pool adesso è una flotta efficiente, è una generazione che sa più salutare quella della legge di Nauta, ella è oriunda la Claudia Barandun della legge di Nauta, domando se la Annetta Cadonau che non torna al telefono sa salutare, sa salutare benvenuti Annetta,
1: buondì
0: no da va don Annetta
1: che?
0: Sa la no da
1: Napoli l'amor di Dio. Ma aveva tutti i miei incursi su mezz'niantata, ma qua è roba su Cermonta. E o se sono malsaviglio, o se essere soltanto di diretto.
0: Sì, t'ongi modo tenente che il paio e l'aua in Severin, sì? Per tenere fresco.
1: Musica e canti smesse, qua tenne mai uva.
0: Salù, grandiosa netta, nuova nel salizzo.
1: A salut vanno a tutti chi ci conoscono, da Maloia fin Martino, scoccia di Giardino e tutti i messiars al primo di tutto, parenzi, concienzi. E io in speciale saluto a Solinger, qual è il nome?
0: La Marlene, una Marlene.
1: Marlene ci è scontro quelle del radio. Ma non da nic pivot in sembra in vacanza, ma blur pivot e in una mai blida, perché ma sono per dire stinkel con lei diceva te ne nante spe avevi negliolina così
0: i dei hazla genus i dei hazla
1: sì preciso lo diceva questo fa mal in fam e lo aspetta diceva di una venana in alcune di circella panquina operazione aspetta quando mi litro si rende in cazzo l'utero della. E tutto questo è cagnoso. Grazie, Vici.
0: Grandiosa Netta, lui è già visto una bella pacifica domenica e in Leuga non briva in te.
1: Per l'amore di Gesù, stare su briva.
0: Sta un briva, posso montare in
1: ebbe. Non vino.
0: Da.
1: Se mai bebbe agua, per l'amore.
0: Donna Netta, sì. Tu sei suonato in Anton la trombetta, ne ve?
1: Ah, la trombetta. Anton. Io siamo quelli smorti da Blerleron, Silvili, Anton, hai da dient, quello, hai.
0: Salù.
1: Spero di fare un piacere a tutti, hai.
0: Si gira Frank, Donna Netta, tocca in altra ga?
1: Sì, grazie, figlio.
0: Hai già scritto da voi. Ciao, ciao.
1: Buonasera, addio.
0: Arrivare.
1: Arrivare.

0: Exact, aschi, l'Anton che ha suonato la trompetta, il schottisch della cappella Ernie Giavisch della Annetta Cadonaunus, ma con un grand pass virsles dodisch.
1: Il concert sin Giavisch.
2: Presentato a fleurop.ch. Dolce salits florals con las pralines da Maestrani.
0: Il concert in Gevigi, il Davos, il Main Cercle d'Ur, qual è per calade, oz calenze, bo, senza scel decidere la sorte, chi cascia se la graca, la florista nil, florist, in vossa viginonza stat lemma che vien sinesch, cun in mach flures da balezia, mo, per vus. Chi esi, avad un braudo, quals oggi can telefonau, ni e scritt, och einis at dunnas di num la sort quella decida shalom mi shadenza ni tic asha prendenza ne un navon in ceda linna sin qual stati a quella che salta forse una dina sin balcon con ses peperoni sa con ses tomatas la Claudia Barandun de Savoyin gratulazion pil match flores shavus les evignela quida dat in de qual slu sudinza bugen proxima domenica medem ematur medemas uras
1: RTR, il concert sin Giavisch.
0: Hello, essens tot. Grazie per vos telefons, las simpaticas petrladas. Vine von in a bella dubenja. Forton qui specie tir vus la marenda, specie tir nus las novitats, cul pi important de quai von mis gi a tocan qui dat las dodis, dat io son. Ah, ils cantautours sur Silvans, Alexi, a Marcus. Bien appetit, a tocken, pitart.

0: Las novitats ter RTR.
1: Suenter in ulteriura notg tropica in Svizra vignen oz urizis ed amaun croden las temperaturas. La Confederaziun ceda als Stadis Uniz ed aussa tutina paialas ratas per ils aviuns da combat F-35, malgra retarte prets pliauts. Ed in Francia han ils Calanda Broncos gudagnala European Bowl quai en la terza prova. Quals temas da questura, glielas dudisch, e per vus il microfone ursin cadisch. Vingi! Grondas parts de la Svizzera ando novamain registrai una noc tropica. A Rüneberg e nel Chantun Basilea Champagna, nella temperatura la noc bec ida sud 26,7 grads, poi annuncia SRF Meteo. A Turic, nese la noc bec ida sud 23,2 grads, usce auchcon, mai a Turic da pichi vim mesirà. Però mantegna l'Uffici federal per meteorologia anche gli avvertimenti da privil tras cialires sin ils cialims 4 e 3. Tenore il bulletin dell'Uffici cessen las temperaturas ed il privil successiva main a partir da domam e nel nord de las Alps a partir da l'indies di ed nel sit a partir da mesemna. La Confederazione USA tutina paia pli baut che fa giù als Stadis Uniz in a mesa miliarda francs per ils avions da combat F-35. Quai di il chef d'armament Urs Loher in intervista con la NZZ am Sonntag. Tutas ratas che saien da paiar queston saien già paiadas. I giaia per burmain 500 milions francs uscia Loher. La Confederazione na veglia risciar na gut, quai che na possi alla Svizzera bezza prestar en la situazione geopolitica attuale. Uscia dat la Svizzera suenter en la dispetta con il Stadis Uniz per prezs e termins da furnizion dal sistem da defensium Patriot. Questa retardescem per plirzons, ultra da quai custen ils avions da combat F-35, da pli che fixata la compra. Tranter Lax e Schluein ai da in accident con in bus e dus autos da personas la sonda su enter mezzdì. Sco quai che la polizia cantonale comunicescia en quattro personas venidas blessadas ina da questas greva main. In manijuns da 69 ans che charava vers Lyon ha pers la controlla dall'auto ed ecolida con in bus che geva direzion Lax. Il bus, che ne aveva nagins passagiers, a stui guncir ed ecolida con in ulterior auto da personas. Durant l'acțiune de salvament, e la via stada blocada per adunt 4 ures e mesa. Ils Calanda Broncos en il miglior team de American Football en l'Europa. A Tonon, in Francia, han i guadagnà il European Bowl contro ils Black Panthers indigens ed uscì a guadagnà la Coppa Europeica con 25-7. Suentre ils ultims dus ons, che ils Broncos avevan mincio mai persi il final, han i usa guadagnà per l'imprima già del titolo della Central European Football League. Al campionato mondiale di balla pedal Summons fronte all'equipa nazionale svizzera nel sedicesimo finale sin l'Algeria. Con il pari da 3-3 contro l'Austria, ha l'Algeria anche scacciato l'Iran ordels miglior sterz da gruppa. Per la Svizzera dati uscia Erin Revair con Vladimir Petkovic, il trenader dell'Algeria. Dal 2014 fino al 2025 era Petkovic sta con successo trenader nazionale svizzer. In geo tra la Svizzera e l'Algeria e venerdì prossimo a Vancouver la Dameun las Cinch, temp svizzer. L'armada israeliana ha da nuovo attaccato la milizia Hezbollah in il Libanon dal sit. Tenor l'armada israeliana è mazzato plirs combattants della Hezbollah che sono stati in una smanaccia per l'Israele. Il venerdì erano l'Israele e la reggenza libanese so convenits da terminare il conflitto e che l'Israele si ritira da pliras regions dal Libanon dal sit. La Hezbollah era però s'exprimida contro la convegna tra l'Israele e il Libanon. Ella ne era bec vid la maisa dalle trattativas tra l'Israele ed il Libanon, intermediadas dals Stadis Uniz. Ed era tra l'Iran e gli Stati Uniti una parola pausa da combat durante le trattative bec d'essere assoluta. Era la notte passata, gli Stati Uniti attaccavano miras in l'Iran e l'Iran ha attaccato miras americane in la regione. Mincia Stati argomentesce mincia mai con le attacce dall'autor.
2: La meteo.
1: En il decurs del suo intermezzi dati da plinivels e di podare in cin surizis per part con ferms vents e local poi era dar da pli plievgia. La temperatura maximale è 35 gradi a Quira, 32 gradi in Zures o Selva, 29 gradi in il Surses e 26 gradi in Lengia di Nauta. Damaune mardi dati l'ura mopli per part sulegl, mince mai il suo intermezzi poi plover, le temperature se sbassan percepibil a Quira dati anche fino a 29 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Attenzione sulle vie grigiunas. L'autostrada A13 è bloccata in il Mesauc, dar il tunnel Cotz per vidin vehicle companna. In l'Engedina e Valmesteire si da quintar con impediments de traffic in la via da Zernetz fino a Martina per vidin corsa da velo, per quai era il pass dall'Umbrail sarà. E del pass dal Schleia e era sarà per vehicles motorizzati per vidin occurrenza e quai en fin la Strais.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: E l'oesion da domenica 8 zu Cotras, quella calira extrema a Ludo e Squalunda che ha strapazzato politici a Suentera, c'è curdam pauet le temperature, a poi è probabile è un mai dau, chi è fin demma ad ins Selegra sin Lindisch dies. Buongiorno con voi, Jörg Neyanki, in Fitchbien. Appetit!

0: In vita per cant musica, adosso splunta la pensione. Claudio Steyer ha manau bunamegn 4 decenni la scuola de musica Grischun Central. Con la fin de Fanadur va il sur Miran in pensione, in musicist con cirpa d'olma che ha influenzato marcantemegn la scuola de musica e la regione ed inspirau antiras generazions de scolares e scolars. Per sregurdar un pauet e per fa omaggi avon chi nief capitel, quel della vita da pensionato, anceva per Claudio Steyer a Federico Bellotti, in tupau el, durante una lezione, una prova a Savognin.
1: Che tempo, c'è spronz. Okay. Vedi? Non sono giovani. Rosa.
2: Elena e Corsin ci vanno in la seconda classe primaria, fanno una lezione cominevla in la scuola di musica a Savognin. Els en dus de 350 scolares e scolars della scuola di musica Grischun Central. Il manader Claudio Steyer è scuadegna, con corpo ed olma, vedi l'instruir.
1: Opla! Il clavazin è schon un instrument universal, consol sonar melodies und so sonar tirs accompagnaments, divers ritmus, coordination dreche sanester, alte bass. Gelle per antira scolazion da musica ins cefici importante, de be per navotci, si ein vot stibgire ne da musica senza clavazin volke il mianc.
2: La Scuola di Musica Grischun Central è stata fondata nel 1979, sen base di una votazione all'urna. Claudio Steyer è dalla partita della lanciata d'avent, prest 40 anni magna elgio la scuola. I vegeto blairs bons moments. An bella ricordenza è stata nadel las emdes da musica, ci dava tra entri il zons 1990 e 2015.
1: Chi era che las emdes da musica, chi c'era invece in per far musica, lo avevano snox e la responsabilità, che eravano già 4 ore al dì, cucinavano snox e ma levens comunabel, levens er da vurdarci dormen in securus la seira, la domang pus pepilir els urlec. Adso toc els carcies cion gidò durant che las emdes, che els racinten ancots da che se veni mainz.
2: Sper las lavors administrativas, o Claudio Steyer adegnado er lezions de clavazin. El giol de la lavor cun infanze carcies, si seie magari becce degna usce simpel, si certs exercitescen mengia paca cesa e progredescen becce. Ma savens de tiller deista gronda satisfacziun.
1: In a scolara ci osu no en toc, ci va deci usa cost, puresen zampruar chegli a chegli. E tot in edol cal toc, tu no tot otra ir e la sezza era tot otra vedi gli instrumenti osa cugia osa il puspe averte na porta non ci magna puspe un po' in avanti e quegli bel moments cui ci ins accorge aha osa il fa clic
2: anche fin la fin de fan adours engaja el per la scuola de musica siva el fito Elena e Corsin deploreschen quegli
3: in nostra scolaste halden bo scolaste di cat fitschatz al cala perché c'è il declaratore di champagne. I più leggeri che avevo cucinato da più un po' in da parte clavazzin.
2: Claudio Steyer è allegre senza pensione. La musica viene però ersiva a restare in il suo score.
1: La siva della pensione faccio proprio musica per me, perché ci vanno diverse cose, ci lese anche con Tanger, sai che il conoscere anche componisti ci va bezzuno sci bler. Sì, magari ripeto da questo tocco ci suonava più bene, ci dicevo so che farei sbaglio e poi per pigliare notizie. E per parlare musica, per ci lezze un po' la curta.
2: E Claire e il Orgel, il suo strumento preferito, venne il venevante a suonare. Scucco, non c'è la sentire nella registrazione degli archivi del Telesguard del 2012.

Adescha Claudio Steier ei vizza pinapa la pensiun maritada musica a cantvignen e vine vonna da in pauet il tact en sia vita da pensionau. Seu successur sco manader della Scola de Musica Grischun Central da venta Achille Salvi de Jon, che pedagog de musica da siacna Scola de Batteria a Quera.

0: Tut pacific cul simpli ret esi vigneu las dodeja masa de vin hilaric.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn cun aua minerala. bognengiadina.ch
0: De oggi il 28 di Cercladur gratulenza a regalein musica a nascidas, a nascì, che vus an conoscis, che vus prendis la via, che via radio per gratulà drezza in nilauter bi pleit. Per de quals telefons, tut spontans, venza massa plazzots, io son Georgina Janki, shalou, lein anceiver. Duas bravs cun giavis senza cantadas e nostra posta elettronica omis duas per la medema giubilara a zvar quella che procura che il vic de Rabeus dati cul gi de dozzi una nova pensionada la Lucia de Plazas Giger nascida ozza von si sont ciunons e la prima brav per vus Lucia statil suandont cara Lucia nus gratulend tot cor sinteu si sont ciunaval gi de nascienza nus scazigien fec tia cara accordiana la personalità. Tia famiglia ha Adina in prima priorità, ties Adina cheu per nus. Ils beadis Alicia, Leandro et Annika ante fec bugen, els gauden fec il bi temps che els ascien passantà cun tei ad angrazien de tot cor pil bien quitau che ti as per els. E nus lein angrazia per tutti ils buns survecs che ti fas per nus. Ir venza stiau gude in a super bella festa a misés e propi stau bi grazia fic. Oz ei teu gi a nus gevigein de cor buna sanadat, clic, a massa balz moments. Fai oz in paus, lai ben cun tei, angrazia il fic che ti es adina cheu per nus, nus vein fic. Bugentei. Teum Aldo, Nicol a Carlo cun Alicia a Leandro, Corin a David cun Annika a Livio a Tamara. Ad el secund scriver de Cicica Paterciau videvus stati cara Lucia ot sasti festivateu si sont ciunavagi de nascienza nus gratulain a ti cordialmen e givigein buna sanadat a tot tot bien. De cor lessen angrazia a ti ad vus tots per la bella festa che nus venne stiau festivà ir anzemmen cun tots. Cordials salits, tia Fiola Manuela a Gianretto, da tia sora Silvia a Pius. Ados, enils amigos, semciai per vus, Lucia de Plazas. Cina di escaraz, la canzun che vos cars an gevijau, da se resuna per vies, si sont a ciunavel.

0: Questa è la canzone d'anniversario per la Lucia de Plazas a Rabeus, che ha ir invitato a festival seu si sente ciun aval a Oxford Sintecali Blaua. Aber us Lucia, bu scapai, stai un inamanet culurella pi da tir de vies radio e date un ulteriore sdivis, vitir è un elakeo.
1: La copina.
0: Ha telefonato per quella sorpresa per voi, Lucia de Plazas, a Ozzavomasgila Maria Tuor. Ad aggiuntau, qualche ho?
2: Io vi giovane alla cara giubilare, tutto bene, gratulare naturalmente, ad un grazie fit per quella bellezza fiesta che noi venne stiamo festivare sera con ella. Io stavo grandios, in tutti i pochi di migliaia avevano, ma sciocco, no, in vizio. Also biame me bia, ella ha fatto da tutto, iambusciò fa fiuc, vesem budien fa zagrindos, ad aberl mazle, oi venius con in alternativa, ad anno fa zagrindos pipins, che anzi io fa sil grill, a questo prima. Aber in proprio godiu in a biala fiasta con tutto, tutto ses, je, stau in a massa, je, da vangiu in a biala buona compagnia.
0: Il nostro numero 28 del mese di Cercladur è Pia Vitsapina per fare via di Tirvus a Rabeus, Lucia de Plazas. Ad usus matenza, le nostre linee di telefono sin vert per gratulazioni spontane 0800 2020 30. Nis vus preferis de scriver lu è la via via nis telefonin, la numero 079 200 70 07 con in messaggio di WhatsApp.

0: America.
1: RTL, las gratulaziuns.
2: Denton in quart de Linna, io ho schon dietro il concert sin Gevige del Lutoken Pitard. adesso è la pushpa il telefono per gratulà a Donna Marlene Solinger a Santa Maria.
3: Hai, lei è la Donna Giorgina. Hai, vuole gratulare a mia cugina su Ciappella, alla Livia Angelini, per il 71° anniversario. E speresti la tai era Chiara Livia, c'è tu tai che lo sul Radio Romans, te gratulesh, te già visto tutto il buon, e buona sandana avanti, e fortuna, e ci te va ben con tai, e con te dince tu già operati, ti esioma, e hai. E non vai in avviso avanti park, ma usa te gratulesci, perché c'è stato tu già otto anniversari. Hai, già visto tutto il buon. Amon avanti. E ora si vede rein forse una volta con amon mia sora Heidi in Sembel e eine forse mangiare in Iada di Otternezzo da Rintun Lualci. E ora lei si giusto era mo di grazie figlia quella di una Claudia Barandun e non te la conosce, ma ella ha detto in saluto, ella conosce a mia figlia lavora a 30 anni da Savonin e ora cresce, ce la conosce alla Claudia Barandun e da donna Danetta Catanau, er amo un bel saluto.
2: Ascia, esi vigno sia quale rigurdien ciascuduna Anetta raccontando di ei hazla?
3: Ai, ai, sì, ma era bella rigurdienza, sì, sì. Ed oramai se non eri niente di noi, se ci non sa so, ci non sa no, da scu Claudia Barandun e scu Anetta Catanau.
2: E date massa auter che inza fa e... In sto e bussa vissa nu da. Donna Marlene.
3: Ma quel Samstag, nu deren si uvnas, nu tu sim plente io scena a dire nu da.
2: Questo deve voi ai urari de scolin, sem prendeva altre scause.
3: Sì, sì.
2: Donna Marlene, l'uscenza risunà ils jauers per l'anniversario per la cusrina Livia Angelini?
3: Ai.
2: Gè, a bo sei passato massa bler temp con questa riunione di aiantare insieme, eh?
3: Bello,
2: come si, donna Marlene?
3: Grazie, ficci, arrivai, donna Giorgina.
2: Arrivai.

Ein bels Platz per tut las naschides. Naschi, quella di anniversari cantada dils Jauers Arno Adaldo en spezial per la Livia Angelini Ciappella ca en naschi dozzavon setonti nons. Telefonau a gratulau alla Marlene Solinger 0800 20 21 30. Scevus leis e gratula a Cici sin quella via ni scevus preferis in messadi via telefonin 079 200 79 07. Quella an in Bazzigner ad in nona preu zwar pil fin Kleinstein da sami nun ca enisius ozavon ocions sin sia petta sin sia turta ca stati char fin per teins anniversari gratulaina a giavijain fortuna a sandà per l'avenì resta in avant usce un char mat quae giavijan bazzigner a nona pil fin Kleinstein giavijain se capesce in balezia parti pio chaval a saminun fin ha?

0: tras la fin demna cun RTR.
1: Buongiorno e tras nos moments hilarics con RTR, nos men con grand spas virs l'inna da nos uras cuvus stes gratulà gevigè musica vitir del telefon d'undula bella buonasera a Hilda Czarner. Buonasera Hilda.
2: Buonasera Kergina. Io les gevigè alla Nina Nica che moment si valens a cura si se so chanton tutti bien a buona sanadat. La torni pus pesang a fresca a cea. E che la canzone levi le flure alpine.
1: Mm-hmm. Quella è semchiada le flure alpine. On c'ontava l'encura e boschi flotta, con sagra quei bira don. Mm? Speranza che donna Nina oggi in un'altra visita, oggi tutt'inna. Quei è in toc, ne vende, eh? Ne vende le Valchons, ne vende Donut, toccan si do, Valens. Abria domenica, ci sa in l'auto, prem forse la via, va si adotere. E
2: la calda domenica.
1: Una calda domenica. Hilda, c'è figlia svusa con quella domenica?
2: Ma vete bene, sta ad un briva. E da buonere le flurze per tutte lui la sera.
1: E c'è lui per, sì. E c'è lui per sera. Forse vieni in un'ora di etta in contrasera. Forse.
2: Forse. Era il dompo.
1: Hai da un'intic?
2: Almeno poco, in un momento. Non c'è lo siappi.
1: Ah, è mia patria e mio vic è si tut su flaus per svi. Tu nau che mi giau curdau bo da guat.
2: Non so, in godieri, ven, tocca ava ragn, veni, e ternus, veni, vi.
1: Hilda, shalu, stai en umbriva?
2: Yeah.
1: Hai già scuitato da voi, sto in altra gallo senza risuonare le flure alpine di Teofil Kleis per la giubilare Nina Nica, da Donat attuale a Valens. Sì, ho chiontato il birra d'onda d'ho chiontato. Ciao Hilda Czarner, sto in altra gallo.
2: Ciao Gergina, grazie.

0: Aja, quei match musical Givijaus della Hilda Czarner pio chontavel della Nina Nica.
1: RTR Las gratulazions.
0: Noi dau l'inerce vos gens a ossa vinto con quel ni quel endemin canatalizzi oz in sagiort spirkaliras tutta non resce ai denter succes a beonzini l'altro anniversari sa e tut scebigia a lo prendeto la via via RTR telefonai gratulai 0800 20 21 30 lo numero diretto il studio sin quale via se mese di vigia musica vitir pil giubilar ni la giubilara scevus preferisin messaggi a scritto 079 200 70 07. Ah, in un momento vedo un pada una dossa se catapultanza musicalmente una voce del zons 70 con Stevie Wonder. Bella domenica.

C'è fan quals della gruppa AHA che nos ven grat udeu con in da lur hits dil sons na vonta qualche tot norvegese fan de piccola VM de Balapei a Anciet. Exact. Ramblar con l'ur nazionale, si lunge come possibile, quals mondiali, della fase de caos, specie, quals della costa di Vur, sils Vikingers. E don è un buonas duas minuti spada, se vos geis, io le son gratulà. Cici, canatalit, sils 28 de cercladur, lu butarinei, nulocien, vegn 21.30.

0: Ma se c'eran schon quasi per calar nos moments hilarics per nascidas nascils 28 de Zerclandur cu ja un inaga scalinaua del telefon asciu dalla bala buonasera d'Ardez Allegra Rudolf Brülisauer.
1: Hai, Allegra.
0: Ja, las diedel nu akils auguris van, tir duas...
1: Elles gratular a Marietta Gras e Annalisa Gras de Cernet. E non sa, al Zons non sa è preciso, ma in sud del 70-75.
0: Mm-hmm. A noi svegliamoci, malgrat il medem G anniversari, la medem Schlateina,
1: ma non sa. Non sa. Una a un di avanti, e c'è la di devo.
0: Ah, ah, sì. C'è Nina Luoz, Natalizzi, di quelle due.
1: Ma. Ecco, Maria Elisa ha il primo.
0: Ah.
1: E loro Marietta.
0: Basta. C'è già visto.
1: Ma conosco tutte e due.
0: C'è già visto la delle due.
1: Sandai e Fortuna.
0: È una bella festa.
1: È una bella festa.
0: Ebbè, Jumalina non sono, ne sin io vai terciamo per via del nome, grazie.
1: No, io penso. Ebbè.
0: Aber source.
1: Hai.
0: What? Rudolf Lucenza resuna per elles duas il Soldanella Schottisch,
1: hm? Hai, hai.
0: Es pront. Rudolf, bel devo mezz'dia d'Ardez.
1: Arrivai, arrivai.
0: Grazie Fitch, arrivai.
1: Arrivai.

0: Con quei schottige si vigneu vegn vergau l'inna nos moments hilarix quals van a fin.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch
0: Ed eoz dati cici cafce celegrad il regal cun entradas gratuitas pil bogn a scuol, tots che nus ven gratulaus in ina via ni l'autra an, la chance, la sort quella decida, at, ei, ei, il fin. Kleinstein de Semignon, che fa oz parti per ses giuvens dulcs, oc ons, gastia celegra, da di a scuol se diverti els pools freits, fitch freits, nie quals fitch fitch gauls, in sabu caula fonda, pools and the dance, pools o da do, prender kunzici, forse nonna, ni bazzegner, let's an schedin caspriula via via telefonin, oz gratulau, alur beandi fin Kleinstein. Pi ochaval. Ed scia. Essens propi fin. Continuai bein quella domenica, quals can natalizi cun massa surpresas, bals moments, ballas santupadas, legras santupadas, ca vies gi deventi propi in da mai amblida. Georgina Janchi, ei neven. Ciao ciao, a tocan la proxima.
1: RTL, las gratulaziuns.
3: Suente mes di tar RTR con sempre verts hits e scovridas musica non stop messen semen de nos redattur de musica Dominic Pote.

Scetta la radio, meina tras l'istorgia da musica. Scetta il Zuls, diventa un grands hits. Ed è nura per la perpetua dat. RTL. Perché la musica è da casa.

0: Mes Radio. Mia Stad. Dalla Damau.
1: Dalla Damau.
0: Alla Saira.

0: las novitats ter RTR.
1: Els eni novos. Suenter 15 giorni eni puspei ils migliors footballers dall'Europa, ils Calanda Broncos. E da Turic appellescia la polizia da bec far bogna in la limmat trant la Verdinsel e Dietica. Quals temas da quest'ora, il è las duas e per vus il microfono Ursin Kadish. Buonasera. Ils Calanda Broncos è un po' il miglior team dell'American Football in Europa. A Tonon, in Francia, hanno guadagnato il European Bowl contro gli Black Panthers Indigens e uscì a guadagnare la Coppa Europeica con 25-7. Il medesimo momento esiste una revancia per il finale dell'on passato che gli Black Panthers avevano guadagnato. Suentro il 2010 e 2012 è qua la terza giada che gli Broncos guadagnano la corona da football europeica. L'autore tudescia Lena Schette gudogna il primi Ingeborg Bachmann renoma. Ses text «Was wir tragen» descrivia da moda commoventa, però era senza resguards, l'amicizia da duas scolaras consurpaisa all'ur dalla società, argomentescia la giuria. Dalla ciuncantavla concurrenza surplirs disen ils text da 13 autores ed autors veniz prelegits. Temas en il center en stat surpaisa, cancer e migrazion. La dotazione del premio è venuta alzata per l'edizione del Jubileum e monta a 30.000 euro. Sette era survenuto il premio del pubblico. A Turicia appellescia la polizia della città da bec far bogn sin in ciancun dalla limmat. L'aua pudessia essere ciuffragnata trant l'ins la verd e l'ovra idraulica dietica. Tenore in primis in conoscenzias pudessia aua ciuffa dalla serenera verd Hölzli esser venida in la limmat, sco conseguenza di un'interruzione d'elettricità. Actualmein na possen ins bec clauder che l'aua in la limmat saia ciuffragnata la, scriva la polizia da Turicia. Las convegnas en el Proximo Orient paran de star sin chomas falombras. L'armada israeliana ha de nov attaccia la milissa Hezbollah en il Libanon dal Sid. Tenor acnas indicazions per mazzar plirs combatants dalla Hezbollah che saen ina schmanaccia per l'Israel. Quai scegea che l'Israel e la regenza libanaisa eran so convenits il venerdì da terminar il conflict e che l'Israel sa retiria da plirs regiuns en il Libanon dal Sid. La Hezbollah ne bec stada en las tractativas e na bec accepta la convegna. Era tranter l'Iran ed els Stadis Units. Na par la pausa da combat bec d'esser absoluta, la noc passada an ils Stadis Units puspea attaccia miras en l'Iran e l'Iran a attaccia miras americanas en la regiun. Mincia stadi argumentescia mincia mai cun las attaccias da l'auter.
2: La meteo.
1: In il decorso del suo intermezzo dati da pli nivels di può dar in cinzurizis per par cum ferms vents e local può ere dar da pli plievgia. La temperatura maximala è 35 gradi a Quira, 32 gradi in Sure sotto Selva, 29 gradi in Sursees e 26 gradi in Lengia di Nauta. Da maune mardi dati l'ura mopli per part su lei, mincia mai il suo intermezzo poi plover e le temperature si sbassano percepibili a Quira dati anche fino a 29 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Attenzione sulle vie grigiune. In Lengiadina stagnesce il traffic tra Cernez e Susch per vedere una corsa da velo. Il pass dal Spleia è serà per veicoli motorizzati per vedere un'occurrenza in fin la strada. E dal Ferraina è da quintare con un tempo da specie da 30 minuti, quai a Sagliains.
3: Quai entstate le novità del RTR. Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch.
0: Il suo intermezzo di RTR.

0: Musica Berlin e Schadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTR.
0: Per Vos.

0: Las novitats der RTR.
1: En Francia en indisch persunas mortas en in avion cruda a Nancy. E su enter 15 giorni eri puspeis migliors footballers dall'Europa, ils Calanda Broncos. Quals temas da questura ed gli las trais, per vus al microfone Ursin Kadish. Buonasera. En la Francia del nord-ost en indisch persunas mortas ed in avion che cruda, quai communication las autoritats. Medias franzosas reporten che sa tractia d'un pilot e 10 passagiers, instructurs e scolars de para crudar. L'avion saia partita Nancy SE e saia cruda a Tomblaine en l'agglomeration de Nancy. Il ministro dell'Intern Laurent Nunez saia sim via a Lieuda l'accident, communicesce il ministeri dell'Intern. Dallas Rajuns per la crudada na dati anche naginas informazions. Il Calanda Broncos è il miglior team dell'American football in Europa. A Tonon, in Francia, hanno guadagnato il European Bowl contro il Black Panthers Indigens e dusce a guadagnare la Coppa Europeica, quai con 25-7. Il medio momento esiste in revanche per il finale dell'on passato che il Black Panthers avevano guadagnato contro il Broncos. So entre il 2010 e il 2012 è qua la terza giada che il Broncos guadagnano la corona da football europeica. L'Israel riconosce il mazzamento di 1,5 milioni armeni ed armenas avanti a 10 giorni, sco genocidi. Il Parlamento israeliano Knesset sta però anche a provare la tenuta. Dice aveva l'Israel evitato di prendere posizione ufficiale, ma in tenor observador per resguardare le relazioni con la Turchia. Tra il 1915 e il 1916, in tenor per scrutazioni storiche, 1,5 milioni di armeni ed armeni morti e ammazzamenti sistematici dalle forze dell'Imperio Osman. La Turchia è giuridicamente successora dell'Imperio Osman e rinviesce il termine genocidi. L'autore tudescia Lena Schette guadagna il primi Ingeborg Bachmann renoma. Ses text, Was wir tragen, descrivia da modo commoventa, però era senza risguards l'amicizia da due scolaras cun sur paisa al ur della società, argomentescia la giuria. Dar la ciunconta concurrenza sur plirs disen ils texts da total 13 auturas ed auturs veniz prelegits. Temas en il centre en stats sur paisa, cancer e migrazion. La dotazione del premio è venuta alzata per l'edizione da giubileum e monta a 30.000 euro. Sette a era survenire il premio del pubblico.
2: La meteo.
1: E nel decorso del suo intermezzo dati da Pli Nivels si può dare in cinzurizis per par conferms vents e local poi era tarda Pli Plievgia. La temperatura maximale è 35 gradi a Quira, 32 gradi in Surezzo Selva, 29 gradi in Surses e 26 gradi in Lenge di Nota. Da maune e mardi dati l'ora mo pli da main sulegl, mince mai il suo intermezzo poi era plover. La temperatura si sbassa impercepibile a Quira dati anche fino a 29 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Attenzione sin las vias grigiunas. In l'autostrada A13 dati ad una puspedis turbis direcziun nord. Quai tranter tusau nord e Rechenau, l'ura era tranter Landquart e Maiavilla. E dal Ferreina, es da speciar fino a 60 minutes a Saliens.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Und sempre verz Hits Escovridas Musica non-stop

0: las novitats ter RTR.
1: En Francia, en indisch persunas mortas en in avion cruda a Nancy. E, so enter 15 giorni, seni puspels migliors footballers dall'Europa, ils Calanda Broncos. Quals temas da questura, il jeras 4, e per vuso il microfono e ursin Kadish. Buonasera. En la Francia del Nord-Ost, en indisch persunas mortas en in avion che cruda, quai comunicescen las autoritats. Medias franzoses rapportan che se tractia d'un pilota e 10 passagiers, instructurs e scolars da para crudar. L'avion saia partida Nancy SE e saia cruda a Tomblaine en l'agglomerazione da Nancy. I se tractia d'un avion pitchen dalle ovres da Pilatus, dal tip PC6, registra en Germania. Il ministro dell'Interno, Laurent Nunez, saia sin via al lieu dell'accident, comunicesse il ministero dell'Interno. Dalle ragioni per la crudata, ne dati anche nagine informazioni. Il Calanda Broncos è il miglior team dell'American Football in Europa. A Tournon, in Francia, hanno guadagnato il European Bowl contro i Black Panthers indigens ed uscì a guadagnare la Coppa Europeica con 25-7. Il medio momento esiste in revancia per il finale dell'anno passato che i Black Panthers avevano guadagnato. So entro il 2010 e il 2012 è quella terza giada che i Broncos guadagnano la corona da football europeica. L'Israele riconosce il mazzamento di 1,5 milioni armeni ed armene avanciente di agenti sco genocidi. Il Parlamento israeliano Knesset sto però anche a provare la tenuta. Dice aveva l'Israele evitato da prendere posizione ufficiale, ma in tenor observaders per resguardare le relazioni con la Turchia. Tra il 1915 ed il 1916, in tenor per scrutazioni storiche, 1,5 milioni armeni ed armeni morti in mazzamenti sistematici dalle forze dell'Imperio Osman. La Turchia è giuridicamente successura dall'Imperio Osman e rinviesce il termine genocidi. L'Iran pretende per se stesso la controlla completa della via da Hormuz. La via non che passa 20% dall'Ili per l'intero mondo sto passare. La responsabilità per la via sia sull'et dell'Iran, ha detto il ministro dell'exterior iranais Abbas Araghchi. Mincia intervenzione d'autors ci aggiunasse a retards per l'avvertura della streccia del Golfo della Persia via in l'Ocean Indic. La convegna provisorica tra gli Stati Uniti e l'Iran prevesa che la via da Hormuz resti aperta liberamente durante le trattative che planizzate il prossimo 2 mais.
0: La meteo.
1: Bersaira poi dar in cinzurezis per part con ferms vents e local poi era dar plievgia. La temperatura maximale è 35 gradi a Quera, 32 gradi in Sure Sozelva, 29 gradi in il Sursees e 26 gradi in Lengia di Nota. Da maune e mardi dati l'ora puspe su lei, mincia mai il suo intermezzo poi plover. La temperatura si sbassa percepibile, a Quera restano le temperature da maune sot 30 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Attenzione sulle vie grigiune, sin l'autostrada A13 da Tiadina Puspe di Sturbis, attualmente tra Tusau Nord e Rechenau e l'ora tra Landquart e Maiavilla, qua in direzione nord.
2: Qua è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch.
3: Il suente mese di del RTR. Un scovridas. Hits. Sempre verde. Musica non stop.

Musica Berlin e Schadin. Per dai. So in love. Per mai. RTR. Per vos.

0: las novitats der RTR.
1: Comeback, su enter 15 giorni sono i più spels migliori footballers dall'Europa, il Calanda Broncos. E prestazioni maximali, Annick Kellin de Grüsch fa record Schweizer in il heptathlon e dal Rumpa gist setze più spel. Per Laura, questa notte resti anche out a partire da domani vini più fresci e di po' plover. Quals temas da quest'ora gli è da cinci e per voi il microfono Ursin Kadisch. Buonasera. Il Calanda Broncos è il miglior team dell'American football in Europa. A Tonò e in Francia hanno guadagnato il European Bowl contro i Black Panthers indigens e uscì a guadagnare la Coppa Europeica con 27. In Plajair era per il co-capitani Michel de Runx.
2: Il super sentimento, wenn ich bin ein paar Spiele pro Hour. Wenn das alles funktioniert, also ist das frustrierend. Ich muss dir grand Peter sind, der Kuhn, der Kuhn, der 2010, 2012, der Kuhn, der Kuhn, der Kuhn, der Kuhn, der Kuhn, der Kuhn, der Kuhn,
1: Il Mouedem Moumen è si resta in zic in una revancia per il finale dell'an passato che i Black Panthers avevano guadagnato. L'atleta grigiuna Annick Kellin ciaccia in record su Enterlauter. In mais su Enter ses record svizzere in heptathlon a Götzis con 6.726 punti, alla gist facci il nuovo record svizzere a Ratingen in Germania con 6.819 punti. Usce blers punti na question anche na gin altra facci in heptathlon. Hier era Kellin già curita in nuovo record personal en ils 200 meters, però era in il sprint con obstacles. Là, e Kellin era stata più esperta che quai che la campionessa mondiale Dita Shikambungi è stata questa stagione. La notte passata, in pliras chasadas a Lyon, Castrisch e dalla Lumnezia End, stadas senza elettricità, sco quai che la Repower comunicescia e in una stazione da trafo ruta, responsabile. Il pli probabile aia in Chamec, ciasunals dons. Las chasadas en stadas senza elettricità per part per 50 minuti, entadim la Lumnezia per part fino a 5 ore. Ins deploresia l'interruzione, scrive la Repower. In la Francia, dal nord-ost, en indische persone morte in un avion che è cruda, quai comunicescen las autoritats. Medias franzoses reportan che se tracta di un pilot e di as passagiers, in strutturas e scolars da para crudar. L'avion saia partida Nancy-Essé e saia cruda a Tomblaine, en l'agglomeration da Nancy. I se tracta di un avion piccen dalle ovras de Pilatus, dal tip PC-6, registra in Germania. Dallas Rajuns per la crudada na dati anche naginas informazions. L'Iran pretenda per sa setz la controlla completa dalla via da Hormuz. La via nua che passa 20% da lieli per l'entir mund sto passar. La responsabilità per la via saia sulet dall'Iran, ha dice il ministro dell'exteriore iranais Abbas Araghchi. Mincia intervenzione d'autors ciagiunassi retards per l'avertura dalla streccia dal golf dalla Persia via in l'Ocean Indic. La convegna provisorica tra gli Stati Uniti e l'Iran prevesa che la via da Hormuz resti aperta libera mai durante le trattative che sono planizzate per i prossimi 2 mesi. L'autora tudescia Lena Schette guadagna il primo Ingeborg Bachmann rinoma. Ses text, was wir tragen, descrivia da moda commoventa, però era senza resguards, l'amicizia da due scolares con sur paisa a lur dalla società, argomentescia la giuria. Tra la ciuncanta avla concurrenza surplirs dis en il text da 13 autures ed autures venits prelegits. Temas en il center en stat sur paisa, cancer e migration. La dotazione dal premio veni dauzada per l'edizione da giubileum e monta a 30.000 euros. Schette a era survenì il primi dal publicum.
3: La meteo.
1: Versaira poi dar in cinzurizis per par confirms vents e local poi era dar plievgia. La temperatura maximale è 35 gradi a Quira, 32 gradi in Zure Sozelva, 29 gradi in il Surses e 26 gradi in Lengia di Nota. Da mauni mardi dati l'ura puspe sul legl, vince mai il suo intermezzi poi plover. Le temperature si sbassano percepibili, a Quira restano le temperature da maun sotto 30 gradi.
3: Vias e traffic.
1: Attenzione, sin las vias grigiunas, sin l'autostrada A13 da Tiedina Puspe di Sturvis, attualmente tranter Tusaun Nord e Richenau e l'ura tranter Zitzers e Sarganserland e quai in direzione Nord.
4: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
5: cuors entre las tschunna dus lens a sav din de quals chaus sil tec dat SRF Meteo. Cuveni finalmein a plover?
6: Es gibt zwar Gewitter, aber die sind nicht ganz so heftig. Am meisten Regen gibt es am Mittwoch, da gibt es etwa so 10-15 mm Regen.
5: Ja, ein paar Wochen Blech, gespannt, forse in der Gade bunjaiert, aber verrückt, dass quai bu de pi, de pli, dat SRF Meteo, de Rekords, che ne viniruz el grigiun, et insomma, con Blech ki vin propi propi, ja, udinza, in qualura, ja, son gergne janki, schalu, mein Samen!

0: quels Rolling Stones, lur Angie, sien in hui in quart vergau las tschun, la fin d'ema, con us essen stelle eu nuac ins a eu na Schibugen, schil su lei splendura a scalda vietti si sum la surselva, si ados in varga 2 mm nuac a l'ovra sadrun solar, nescia a crescia. De present lavuran mince gic un conta persona sil plazza, de picei a tunne in de quei de 20% de quei indrez giganti gen funcțiun, fina mira ei determina un tir parc solar ion 2028. Lu, lu ven produceu energie per de quei de 6 miliciuncien cazadas. Autor, ca in autras regiuns, nu ca divers proiecte el rom dil Solar Express an face naufragia, nil stuie cins, susteneu de balanceta ils plans, at annue giu marveias, co tut progredesce in antira schurma a lui dau sua tiencia a invit dell'energia alpina dat i ir sil culm impressions a vus udis de Milena Bassin e la ca fac per nus il viedi si somla sur selva.
1: Schis cemina süde sedrun sur milets e das va in turn in a stürte a lur es presente l'indriz sedrun solar schuin gigant. Sünün pro stips un intend installos passa milli meises de solar. In futur dessen quesser 5 vottes u schebgeres. Geres personas empiglio l'occasion da nir a pe u culvello a las portas aviertas de sedrun solar.
2: L'interesse va sai el svilup, che un fai con l'unstia venire de bagagè, integra le installazioni, la tecnica che è installata.

0: Tja, kun. Trasesa scho.
1: Per vas ait tja se bein tja kein nas vi schnauka. Scho tja kei mo vi ne vaun.
2: Alla energia alpina ai in efficiente de tuia tja nus interesesa kwa scho, ni mai interesesa kwa scho, tja kala mette kas in pais.
3: De mai ha interessau ko koi funcionesa, kun son kos comporta koi ela e la contrada.
4: La tenuta dels indigens e delles indigenes invers quist proget da 807 milions francs per positiva. Quei bader il neder della fer energia alpina Cyril de Plazes.
5: Al moment fitpunts. Io hai un giunigin che ha detto quei trovi buoni, quei de coffe giesca, quei ascidate quel che sei endretti, quei non sei un problema, ma ora capisci. Aber es pibiar sen figli in cantaio.
4: E questo sostegno della popolazione è il fil coccian. La radunanza comunale aveva approvò il progetto e da allora non ha quedò un giunz recurs. In Grigion sono diverse opere solari in funzione o sonide approvate. Però, i due erano una pruna che sonide refusate o che ha do recurs. Ciò che ha funzionato per sia progetto, questo declara Cyril de Plazes seguente mancia.
5: Noi vengono tramascente quei vantaggi, quei erano il tempo che avevano quella strommangellaga. Allora sono sì relativamente esperti in avanti con quel progetto.
4: In più, esegge da decidere con coraggio e quei facciano else. Altri progetti sono tenor Cyril de Plazes su flossu. Mince di sai a el per ciò per svast il progetto.
5: Viene di numero al prezzo, sul mercato, per venire qui a rullare oso, o venire onze, di ho qui a knap. A bonus, vi sono genau al di de dots, vi sono che quell'energia a sul mercato viene più valente quello che costa se si intrezza. Gerade auch die Provider-Skalierer, die auch die Atomare, die kannst du in der Wahl, die Pauk Wendt, sind die Jahre zu der Stück ins Wesen, ich fasse ein, ich hoffe.
4: Und er als Visitator hat nur Ideen, per ce che qua funziona a Sedrun.
0: Meine buona parte, che qua funziona a seguir de faccia in faccenta indigena, che si prende con la popolazione, ben, dai più con informare di la popolazione, a crau posteriù la giuta plecciunce.
6: El zamana io agi vos dreis contacts, a cinciau con la recchia gli aut, involvau las organizzazioni dell'ambient, a con quel che il territorio agi son, Nazionals del Turismo sei forse stante plelefte da dieni territori che hanno gine infrastrutture vanno.
4: In futur, planeso del 2028, scorce l'intero indriz e svidele reit, des quel pisserer per l'energia ter 6.500 cesedes. Il progetto Sedrun Solar va in Sushnia. Al di delle porte avviertes, 30 le maises de solar, es però ernie discutò che ci fossero alternative per guadagnare energia.
2: Se vi ricordate che la Svizzera aveva più fitti in pagati esistenti, non avessi mettere se solare in tecce, né per le autostrade, né per mirs, né forse per me è stato più ideale.
7: Principalmente sono tecce private, vi hanno sostenibile, ma l'uso è per venire a Svilonge, che viene libero, che sa i vicini, che c'è energia.
6: Il principio è sostenibile, che non è il consumo di energia, viene in più grande, se non è un problema. Qual è la propria soluzione che si sta in domanda, ma io sostengo in quel progetto.
8: E alternative c'è la in ciò?
6: Ritorno all'energia atomare.
3: A mio maniera ha dato possibilità l'energia solare, l'energia di vento, sono dei programmi che non ho in combinazione con l'acqua, forza e energia termica, la terra. Vessano che in Svizzera possibilità di produrre l'energia che non dura senza che non stoppiamo a fare opere nucleari.
4: Il studio CINS sem in mince cas decis per energia solare. Perciò il progetto Sedrun Solar viene alla fin, laburan attualmente mince di 50 persone sul placel de fabbrica. Fin la fin ottobre, des allora la metà dell'intero progetto essere installò.
9: Impressions bu man forma de vus, mai nismo bene con qual fotografia di gli culs responsabels an ambidau de vigni, mera s'informa de vart sedrun solar en flais in nossa pagina web.
10: Al puls del Grigion.

0: schancra mis herz. Mua.
1: Ad ossa tier quals can procurau pa la musica sil pastet europeic di American football. Il Scalanda Broncos en campions d'Europa di American football en Francia ni gudignau il final contro il Black Panthers de Tono con 27. Il club grigiun è staus la terza ga in serie e il final quala ga ai funzionau con gudignat titel a pocale scè mettersi la cruna dils meglers dell'Europa. Quarta van quale missione mezzo so discurrer col Bronco Romonci il sur Silvan Michel Derungs che è co capitani calai essere un po' parte delle emozioni ed insomma della montata.
2: E per me è quel super sentimento, per me è un po' spesso per me, però se funzionava, mi sta strusce di giù. Ma l'ora è da un gran cambio di cuore che non potevo quasi.
1: C'è all'ufaccio quale gala differenza contro il campione della Francia?
2: Io credo che non deve essere per Elz a casa, qua è a crescere un po', non deve essere insieme. Wenn wir alle haben, tot zusammen, können wir in Russland tot zusammen wieder studieren, wie du Juk, wenn wir brauchen, dass wir zusammen, das Schauen, der Fokus wäre, proprio Kerl für Juk.
1: Pipauk, Squitch, Kachelas, du hast gar Kunz, a Jugau a casa, il final?
2: Ja, letztlich, nicht in casa, nur sein, die Note perder, nur sein, wenn da tot, so werden, qualaga, wenn du mal, il Druck, der Gutinja, aber quei, kleide, wie ich da in Tick.
1: Was ist das Resultat? Più chiaro con quei 27 che quei che gioca alla fin finale Stones?
2: Sì, io credo che non sono in chat quando giù in più pregi con Els, quei forse da fare con la temperatura, non sono in chat in Tauen o altri, BMT in Els, vai a giù in Tvenet, quei andano in Davoso e giù in Spunt.
1: C'è montata aus proprio quei pocal, quei titoli, da proprio c'è mettersi quella cruna?
2: Per me quei tre grandi che qua andano bravo via, adesso un altro loge che ha scelto essere il capitano ed è sai se deve essere il cunto della partita dell'Unione, un gran passo alla carriera che già guadagnava in Gascintetti.
1: Al Pocalcio Cotal, Pia Venidils, Broncos, Montecei?
2: Come mostra, se credo bene, in tempo è un programma che non viene sbagliato sui zombie. Allora, questi giri, il gran tetto, sento qua che non viene guadagnato nel 2010, 2012. E si dir per spedire adesso per spedire una volta in un punto per l'equipa.
1: Cos'è il festival?
2: Vengo in fan car che in scuola in Francia. Allora il festival è un altro piano. Noi fanno una bella festa con la casa, il bus. Vengo il fritz legger tutto insieme. Era super.
1: Michel Derungs che datos 12 ans American Football Cool Scalanda Broncos Kastien Center Ion 2012 per spedire se non ha campions del Europa. La stagione qual è d'Antonio non vuol tutto a fin per il club della capitale grigiuna simpelancao nazionale specchian le prossime sfindemas on il miez final ad il final per i Ruils campions schwitzers in titel kills Broncos anils devozons gudignau en seria.

0: il campionato mondiale da balapè per RTL.
1: Presentata Hyundai, Oxnesport e Swisscom.
2: Alla sera, suenter che tutto è fix, ci incontrerci als giugs de K.O. per ci che l'avventura è a fin suenter la fase de gruppa. La Svizzera Sanchever studia als giugadurs della Algeria a lur qualitats a flevlezias. Omniginus ricercas esite fa de vart lur trenader Vladimir Petkovic ca von Murat Yakin festival numero 1 successcula. Svizzera è scritt historia non amblideivla l'euro ven vencin col crimi de penaltis cun sa eliminau la fronte contongeu la prima ga il quart final din campionati europei che d'Antona Petkovic surpreu la nazionale dalla Algeria che era quasi proprio per terra a puspei bagigiau si ed ebbe manau quella als mondials als ulps di desert scoi vignan enumnai ils giugadurs dalla Algeria. Svizzera-Algeria bumo in duel silpastiet tenua e in alla lingia denter Yakin Petkovic qual datilu Vendergis Marveine Vendelas Chun, ci sa dati quiz e Zanua XCC che invita a public viewing in stai con servlas Ligionges de Bersa e Gervosa con Stortin Muesli a caffè. Sean Cusera fa in nazionale il pass e ottaval final e in prim giuc de K.O. insomma il pi in prim sedijaval finale la historia dils mondiali quai ai geniev, quai ai mai daua den qual dati cusera il duel denter l'Africa del Sud a la terra cun organizzatura il Canada qua giu canceva qui e sera tirnus las novils canadens qua kins a viu van le vet favorizai in quei duel contro l'Africa del Sud che vuol d'anton procura suenter lur in a nulla contro la Corea del Sud pil proxim coup la proxima surpresa eventelas nof Africa del Sud Canada a cuquai giuc ed aus venza la prima equipa ca contonja io chaval final
0: il campionato mondiale da balapè per RTL
1: presentata Swisscom Hyundai ed Oxnesport.

0: Nova sort il mund al sport der RTR.
1: En tutta calira in numerus ferms in nostra terra io cel resgim Bolunch ne venne dil lac Bodan la 130 avla edizion della luce della Svizzera nord-orientala quale stada a Göttingen il Grand Grand Victor che triumfesce schon la terza ga en seria ai NOS con sesmo 23 sons Werner Schlegel e la luce finale ai dau il combattant contr Damian an Ottin dir combat che Schlegel Gudogna la finale el cachon triunfa on la festa cantonale del Songhai del Rech Luciader Armon Orlik ha buttato io Shishko Javijau al Grigion a schon giù alla prima luce mo in pari incontr Fabian Studema alla fin finale Dattis che pesce in Kranzper Armon Orlik el Secenta la finale si ciunava il Platz è un intic meglier in quart punct meglier classaus il quart platz della loccia nord orientale e in altra region Christian Biesca sa proprio mera una voce in una buona loccia sin buns con bats quei NOS.

0: bus is coming, gonna take us to the train. Looks like we'll be blessed with the...
1: Il dì del RTL.
2: Tras las temperaturas chodas es meina oz Patrick Wichert. Mince tantas stoie tor la via lunga per nir el böt. Davo duas finals pers sun ils Caranda Broncos la meldra squadra d'American Football in Europa. A tonò in Francia alla squadra grigiuna gudegnà l'European Bowl contro ils Black Panthers Indigens con 21-7 ed uscè gudegnà la Coppa Europeica. Ils ultims dos ons vaivan ils Broncos mince jada pers il final. Davo il 2010 e 2012 es quai la terza jada che ils Broncos gudognan la corona de Football Europeica. Ma l'atleta grigiuna Anik Kellin muossa il moment grandiosas prestazions ed ella ciaccia un record davo cel. Un mais davo ses record svizzer il heptathlon a Götzis alla grigiuna der Cè confermasi a forma a Rattingen. Con 6.809 punkts a ella realisa un nuovo record nazional e realisa la meldra prestazion da heptathlon dall'on mondial. In giuna victoria grigiuna daia la festa da lotta della Svizzera del Nord-Ost. Là arriva Christian Biesch alla fin sul rang 4 ed il rai da lotta Arman Orlik as classificesce sul rang 5. Per tots duas basta istess per un kranz. Gudegnar gudogna Werner Schlegel la festa da lotta a Göttingen per la terza jada in Serie. Il Tockenburgais sa fat valair in la runda finale contro Damian Ott. Sulla via Tanterlax e Schluein es capita in sonda da vomezdì un greve accident da traffic. Tenor comunicazione della polizia centunale grigiuna sono 4 persone nudes feridas, una di quelle greve manch. Un automobilista de 69 anni è rinviato in direzione Lyon perché ha perso la controllo di 6 veicoli per motivi a monash clariz. L'auto è arrivato sul viale opposto ed è collidato con un bus. Il bus senza passaggeri è l'ora collidato con un ulteriore auto di persone. Durante le lavori di salvamento è restata serata la via tra Lax e Schluein durante 4 ore e mezza. La Confederazione ha finito di trasferire una mezza miliarda di francs per i jets di combattimento F-35 agli Stati Uniti. Qua conferma il chef d'armamento Urs Lohner in verso la NZZ am Sonntag. Col pagamento anticipa non voglia la Svizzera tor in giun risch in la situazione geopolitica attuale. Allo stesso momento va in ella con quei incontri all'USA e la dispita per i costi spliots dels F-35 e ritardi per il sistema di difesa dell'area Patriot. Certi revers vengono imprevisti. Ant l'ottavo finale del campionato mondiale fronte la Svizzera sull'Algeria e con quei sull'anterior trainer Vladimir Petkovic. Il gioco è in venerdì a Vancouver alle 5 buon'ora tempo svizzero. Qua fu la stat per oz, in avant buon divertimento con il nostro programma ed una bella domenica.
1: RTR Vita e Creta.
3: Oz cumanzaina la vita e Creta, con la fin. La fin della vita.
4: Questa è mai più la fin. La prima cosa è Creta. Thema Mord schon einzige der Katz den Kurier sein der Wetter.
3: Präzis quai feine, nabi oz ma custa sta, illa serie estiva da nossas badeladas filosoficas, jain illa cercia dal sen della vita. Oz feine quai in compagnia dal rapunze d'autur dal plez in via, Ivo Orlik. Benvenudes e benvenuts alla Vita Creta, as fa Isabel Jäger.

0: RTR Vita e Creta.
1: El es inviadi cun 180.
2: Da piuras a duras, ondas in pais, da vai forza, ca tungis per trais.
1: Sco rapunz rumansch.
2: Clar, in a crouchy, blaua, sco la mar.
1: Ed el es reflexiv, pensiv, profund. Per exempel, ad in ses plaid symbia.
3: Ujara, da per tot ujara. Da per tot omens, omens et uniformes, omens sco presidents.
1: Omens Ivo Orlik, rapunz magister, impresari da musica, tanter la surselva, quere Berlin e l'Asia, ed in avò. Sies facettas a spievlen in sia musica, in sis texts. Dal 2006 der schal per fin scritt un toc cianom il sen de la vita insembl cun Mathieu.
4: Noi

0: Ossa, des ans plus tard, lavura Ivo Orlik, alias Giganto, d'arcevi di d'una chanson ci s'occupa col sen della vita. Con el l'anciana la serie estiva de nossas baderladas filosofiche ci s'dedicen ad una grande domanda. Che es il sen della vita per voi? Attualmente Fabrice Ivo Orlik vide sia carriera sco impresari da musica, organizesce e coordinesce per musicisti e musicisti e stante un termine e cel. Ed un da quese è stato quel con la vita creta, aver tutte le occupazioni, una vita su 180?
1: Schon piuttosto, già. Io ho sentito con 32 anni che avevo mai proprio Rosaivels. Also che ho trovato in te quella challenge da fare che non è. Adina posso poi carmelare o da mai sets. A cui ho sentito da voi sonso. A cui cala probabilmente sì. Io ho probabilmente adesso in te che sono piuttosto in 180 che io sono 90. Io trovo in te per vivere. Io trovo quel fiuc. Io trovo tensione. Io trovo il mincegato posso poi che non è. A forza va poi da qua giù massa di friends jobs schon che vasco de sunt in temps che tra hai o trovi ci nie push poi sto so push bin push poi sha veni si il fiu che mai che catena push bin per ons api trovi push bin mi da das ne ai marsch in tutta casa ja di ne marsch au di alles e das das ki marsch bin avanti mai
0: viver mia vita co celes da qua rappel fal qua ir
1: de pli merio de viver de pli che fievo tocca da che a gudei de pli an quel che schon in das focus

0: Tem da sta, tem da far un pa più pacific. Zont cum, custas temperaturas actualas. Un sitch più pacific fa nier no la chance al mond rupeta ed ens dedicam per quasco prossim al plez un via. Non o jana clear flors, ma a clear il di. Carpe diem, io dain il di. Disin gio ce quae gradia, ci svive il prejaint, ce top funcziona, quest daia. Ida, però i rotters.
1: Gis, china diagnosa mi de tut. Gis, china dispetta porta in malruaus intern, ni china trompada rumpe il cor. Gis, ca nus vain an zumma bugust da prender pil ciao. Cioè lu?
0: Appunto, e l'ura. La teologa Florin Cavento Maget, con sia risposta, in pac moment, in ses plet sun via.

0: vita e creta, il plet s'invia.
1: Clea il di. Qua es la traducziun exacta del proverbi latin carpe diem. Ed est ad l'on 23 avant la nascentia de Christus, c'al poet Horaz adovrà carpe diem in una de sies poesias. Carpe diem apelescia da iodair il di, per quai c'è la vita no dura in etern. E qua as chata Ivo Orlik in se in directa lingia cun Horaz. Oz in di s'inclea piuttos l'incontrari, nuzia il di, na far massa pacific per vici al temp es massa quart. Florina Cavento Maget, cidis, teologa e collaboratura pastorale la plaiv de Lyon, a amo un otri impisamaint in connex cun carpe diem. Se splet sum via.
2: Carpe diem, nazegia il gi, viva il momen. Que vei proverbe latin a toca noz piar snuat de soia attractivitat. Ciles bogu de tonsco pusaivel il gi, il momen. E in Ramongen conoscenus in assemiglionta locuzion, pren il gi pil ciao. O specie sin da meon. La vetta vuol veni vivida oz. E da veras data e tals gis, gis che tot para lev, gis d'esser angrazioivels per quel che nos vain, a quel che ven regalauenus. Gis che il carpe diem ven toda sa setz sur las levzas. Ma la vita anconosce e altri momenti, gis da qui taus, gis chi ne diagnosa mi da tut, gis chi ne dispetta porta in mal ruaus intern, ni chi ne trompada rompe il cor. Gis che nus vain an zumma bugust da prender pil ciao. Cioè lu? Nus tu en buon curi lunch, la sligiazione è evidenta, e trova in a pinche transformazione linguistica che fa ora del carpe diem in carpe deum. Non c'è già di eus, se ten vide deu. Naturalmente sanno ins buona zigia e dovrà di eus sco in uaffen, ma il patrac para amico steuvels. Sil gi devente grefs, drezza botto e iade sulet sil gi ma boin e sin deu. E la Bibla antupoinus adina puspeccas ceuns can fac gest quoi. Moses, veva nigina i doia come na il pieval e la tiara impermessa. Hanna ha portato ir Deu seu desideri de diventa mumma. David ha dau expressiun a sues emozions ent en canta psalms. Ed Elia ha sa mess so din genoiver e sent sposaus. Tot quellas figuras biblicas posseden un cecioi comunabel. Elles han bostueu esser pli fermes che lor forza disponibla. Elles han bostueu zu palur quitaus. Elles han astiau porta tot tir diu. Carpe deum. Ia les bocu siliada se volver virs diu su lette moments che nus sentin ils confins. La relazion con el vul e vini cirada en buns e le greuvels temps. Resguardant nias duc de pleits, se vessins forse tutina gi, il carpe diem o im bien cusell per gis clars, il carpe deum per gis stirs. Ad il reminent, la parallella dil diem e deum se la je en flail roman, cels pleits di e diu. Poia, pren il gi pil ciao, mo amblide bo cica a regalauel. En special è il prim gi del jamna, la domenja.
1: Carpe diem e carpe deum. Il plezium via da Florina Cavento Maget, scevovave gust il quotidiano del venerdì, til potaver ler e su nostra pagina la rite dall'armonaiada.

0: l'arch musical de questa domenica portretescia ad Iso Albin. Il musicista e magister de musica va in pensione. A mes collega Hugo Scherer al quinta da sia vita e sia via musicala. Uscì, per esempio, cosa l'ha io dù da dire a cantare ad il cor du fans mostè.
1: Nella scuola primaria la giornata si dava classe, su entra in un secondario e scelta con Jus per cantare il cor de fons. Il cor de scolare con Giuseppe Wunder, a cui era naturalmente già al highlight in Miami da scuola.
0: Dopo del musicista passionato, da volas novità il arch musical.

0: Per finir, la scheina nira pleta monajada a nos jascht de las dumondas filosoficas da dots, ad Ivo Orlik.
1: Pesti sas in zweite mes di sta a solei a tracia hei a feios genau ca que vai gost a ca promai eina in a moda maniera fiuc. Per co que ti fas exact co ca plai de tai at meres de tai. Meres ca ti seges contents, meres ca ti seges essens, a meres ca que esco ca quella balancia a cao. A que chance che fei important co etio.
0: Precis quai, as giavuja. Per questa domenica, grazie per essere stati e stattas della partita. Alla prossima, mes nom Isabel Jäger, a buon anzudir.
2: Vita e Creta.

0: Il di der RTL.
1: Tras las temperaturas chodas es meina oz Patrick Wichert. Mitschetantes stoie tor la via lunga per nir el böt. Davo duas finals pers sun ils Caranda Broncos la meldra squadra d'American Football in Europa. A tonò in Francia alla squadra grigiuna gudegnà l'European Bowl contro ils Black Panthers Indigens con 21-7 e dusche gudegnà la Coppa Europeica. Ils ultims dos ons vaivan ils Broncos mince iada persi il final. Davo il 2010 e 2012 es quai la terza iada che ils Broncos gudognan la corunna de Football Europeica. Ma l'atleta grigiuna Anik Kellin muss al moment grandiosas prestaziuns ed ella tschatscha un record davo cel. Un mais davo ses record Schweizer il heptathlon a Götzis alla grigiuna der Tschech confirma sia forma a Rattingen. Con 6.809 punkts a ella realisa un nuovo record nazional e realisa la meldra prestazion da heptathlon dall'on mundial. In giune Victoria grigiuna daia la festa da lotta della Svizzera del Nord-Ost. Là arriva Christian Biesch alla fine sul rang 4 ed il rai da lotta Armon Orlik as classificesce sul rang 5. Per tots duas basta ist es per un Kranz. Gudegnar gudogna Werner Schlegel la festa da lotta a Göttingen per la terza iada in Serie. Il Tockenburgais sa fat valair in la runda finale contro Damian Ott. Sulla via Tanterlax e Schloein es capita in sonda da mezzdì un greve accident da traffic. Tenor comunicazione della polizia centunale grigiuna sono 4 persone nudes feridas, una di quelle greve manch. Un automobilist de 69 anni è rinviato in direzione Lyon quando ha perso la controllo del suo veicolo per motivi a Monasch-Gleritz. L'auto è arrivato sul viale opposto ed è collidato con un bus. Il bus senza passaggeri è allora collidato con un ulteriore auto di persone. Durante le lavori di salvamento è restata serata la via tra Lax e Schloein durante 4 ore e mezza. La Confederazione ha finito di trasferire una mezza miliarda di francs per i jets di combattimento F-35 agli Stati Uniti. Qua conferma il chef d'armamento Urs Lohner in verso la NZZ am Sonntag. Col pagamento anticipa non voglia la Svizzera tor in giugno risci in la situazione geopolitica attuale. Allo stesso momento va in ella con qua incontro all'USA e la dispita per i costi pliots dels F-35 e ritardi per il sistema di difesa dell'area Patriot. Certi revers vengono imprevisti. Ant l'ottavo finale del campionato mondiale fronte la Svizzera sull'Algeria e con quai er sull'anteriore trainer Vladimir Petkovic. Il gioco è in venerdì a Vancouver alle 5 buon'ora tem Svizzera. Qua fu stato per oggi, in avanti buon divertimento con il nostro programma ed una bella domenica.
0: La Saira der RTL. Kunstcoverides, Hits e sempre verz. Musica non-stop.

musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai. RTL. Per Bruce.

vus al puls della musica. Dal sempre verd, sur il hit, fin per la scovrida. RTR. Usci varia, scola vita.

0: schettet la radio, meine trasli storie de musica.
1: Sche canzuns diventen grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetua Natale. Movie star,
1: oh movie star. RTL, nuove che la musica e da

Musica Berlin e Schadin. Per tai. Per mai.

Es un Giancarlo Simonelli, il clarinettist dalla Chapella Engadin Ländlerfrunda. Wusserleis RTR. Bum divertiment!

Dus chess rodonz e dus quadrats, quest fan parada sün placats. Vos tu savair per che rajun, vos tu savair per che rajun. In dumenge selezion, in dumenge selezion. Noi ein a far la cuvianza e mincin bain clair plein spranza. Candidats bails plibuns, candidats bails plibuns, sun proponuts, voi cicianuns, sun proponuts, voi cicianuns. In lündes dimma ce aspet.

L'ügl a Ramosch, da Luisa famos. Trais randolinas batten l'Uralas vid al ciel din sta. Mincetant tremblen trais umbrivas sulla facciada alba da Macià.